pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: domenica.
1: L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: E incominciano le ferie quando torno al mio paese.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Solo nostra.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco e il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026, le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande in tutto.
4: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Una spiaggia così ricca di servizi ed intrattenimenti da coinvolgere tutta la famiglia. Scopri il nostro fantastico parco divertimenti, adatto a grandi e piccoli con più di 20 attrazioni. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
1: È lo sport del momento, è il padel.
5: Claudia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
5: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
6: Claudia Lab.
7: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
5: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
7: 041 49 65 905.
8: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
9: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
8: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
9: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
8: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.

0: connessione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: Ma quanto sei golosa!
1: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
0: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
1: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
0: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
1: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
0: Pasticceria Ceolin.
1: L'adoro.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi

0: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
1: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
0: inferriate, ringhiere,
1: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
0: portoni scorrevoli industriali,
1: strutture per parcheggi coperti modulari,
0: strutture e macchinari inox per littica,
1: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
1: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
5: Acquista!
4: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
5: Guida!
4: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
5: risparmia!
4: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
6: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
4: Con Take and Drive vinci sempre tu!
6: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
7: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BGS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successi. Simply the best 2000. One, two, three. 2K Hits.

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Il modo migliore di respirare.
7: Il modo migliore di climatizzare.
6: La silenziosità assoluta.
7: I consumi ridotti fino al 70%.
6: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
7: I migliori sul mercato.
6: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
7: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
6: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
8: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540 274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
10: Ti prendo le mani.
9: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate.

0: ambasciatori Sweet Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali

0: Ambasciatori Sweet Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Hosh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
1: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Sweet Hotel.

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
5: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
4: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
5: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
4: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
5: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
6: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
7: Gran Sostanco, Eaton Beach.
6: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
7: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
6: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
7: Stabilimento Gran Sostanco, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Gran Sostanco, mi piace.
8: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Call and listen.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
3: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
4: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
3: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
4: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
3: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
5: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
6: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
5: È una vera specialità.
6: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
7: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
8: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
6: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
7: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
6: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
9: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
10: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
9: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
10: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
9: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
10: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
11: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
12: Il comune di Chioggia presenta l'87esima edizione de La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico, tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in Piazzetta Vigo, imperdibili show. Sabato 11, noi con voi. Domenica 12, Red Flaminga. Lunedì 13, Guerriero Mengoni, La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
13: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BCS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successo. Simply the best 90. 90.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
1: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
2: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
2: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
1: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
3: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
0: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Sabato 11, Forum Pianistico Città di Chioggia, categoria Seniores, pianoforte e orchestra d'archi, presso Monastero Santa Caterina. Inizio eventi ore 21:15. Info e prenotazioni 327 33 24 469. Sul web musicachioggia.it. L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: E cominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto, ristorante, pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto, adoro!
3: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
4: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
3: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion. Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
4: Hotel Riala.
5: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
3: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
5: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
4: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
3: Informati 041 49 26 21.
4: Hotel Riale.
5: La magia di un evento nello scenario perfetto.
3: Estate bollente da Planet Bike.
5: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
3: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
5: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
3: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
5: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
3: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
5: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
6: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
7: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
6: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
7: Informati. Vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
6: Per la tua sicurezza scegli Zambonin.
8: Finalmente ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
9: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
8: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie.
3: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Adesso vicino a te.
3: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
2: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
3: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
2: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
3: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
2: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
3: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
2: Telefono 041 82 34 187.
3: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
0: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
0: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
0: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
5: Amore, non siamo a teatro.
4: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
5: Tesoro, non sei a teatro.
6: Ah no? E dove siamo?
7: In qualche paradiso.
5: Ma siamo da Ceolin.
6: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
5: Pasticceria Ceolin.
4: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
8: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
9: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
10: L'adoro. Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
11: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
10: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
11: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
10: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
12: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
13: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
12: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
13: Sì, sì, come no?
14: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
15: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
16: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno amici di Radio BCS.
0: Buongiorno amiche di Radio BCS.
1: Buongiorno pubblico di Sottomarina.
0: E anche di fuori, perché naturalmente
1: certo,
0: ci sono anche tanti foresti, come li chiamiamo noi.
1: Assolutamente.
0: Qui.
1: Ma poi ci sono le app che ci portano veramente ovunque, quindi.
0: Questo è vero.
1: Salutiamo anche chi ci ascolta da fuori città. Buongiorno, bentrovati.
0: Buon sabato, sabato 11 luglio oggi.
1: Stavo guardando, siamo quasi già a metà di questo mese. Tra l'altro, ieri giornata importante, è iniziata la sagra del pesce a Chioggia. Tu sai che
0: è vero.
1: È una manifestazione sempre molto apprezzata.
0: Ma è perché giustamente apprezzata, visto che sono 87 anni che la fanno.
1: 87 anni, amici.
0: Quindi se continuano a farla ogni anno vuol dire che è apprezzata, no?
1: C'è gradimento, ogni anno ci sono più persone, quest'anno ci sono anche più stand, ci sono più cicchetterie, i ristoranti sono già pronti perché poi naturalmente si alterna, magari una sera vai in sagra, una sera vai al ristorante, perché poi sono modi di consumare, diciamo, il rito della sagra diverso. L'importante è vivere quell'atmosfera, perché quello che è bello della sagra è proprio il fatto di ritrovarsi.
0: Hai detto bene,
1: in strada,
0: è
1: no?
0: Quell'atmosfera di festa,
1: di festa,
0: convivialità,
1: sì.
0: Di stare insieme.
1: Bravissima.
0: Perché io a volte ci vado alla sagra del pesce, non tanto per mangiare il pesce, perché comunque ci vado quando voglio.
1: Anche oggi siamo abbastanza abituati.
0: Io ci vado quando voglio mangiare il pesce, ci sono tanti quei ristoranti, quindi vado proprio per vivere quell'atmosfera.
1: È quell'atmosfera bellissima, cioè anche al ristorante è diverso rispetto agli altri periodi dell'anno. Quindi invitiamo, insomma, tutti i turisti che magari ci stanno ascoltando, se siete a Sottomarina di sera prendetevi magari una di queste 10 serate, 9 oramai.
0: Nel caso ce ne fosse ancora bisogno, vi invitiamo ad andare alla,
1: certo.
0: Sagra del Pesce, anche se è conosciuto ormai.
1: Ma assolutamente.
0: Direi anche oltre confini a questo punto.
1: Ma per fortuna sì. Allora, insieme anche oggi fino alle 11 con Riservato per Due, abbiamo tra le altre cose anche VIP, lo facciamo tra poco, tra circa una mezz'oretta.
0: Assolutamente.
1: Intanto
0: sì.
1: Facciamo Katy Perry, cara Nuccia.
0: Esatto, andiamo subito con Katy Perry, l'ultimo singolo.
1: È una canzone molto bella perché ce la riporta in splendida forma, è stata una novità settimana scorsa, si chiama Watch It Burn.

0: Wash It Burn da Radio BCS, Katy Perry.
1: Katy Perry.
0: Che allora, ci sono cose che solamente nei miei peggiori incubi che erano già succedono, poi in verità succedono anche nella realtà. Allora, quando le leggo mi conferma la mia buona scelta di rimanere sempre con i piedi per terra. Volo da Salonicco, aereo, si rompe il finestrino, un passeggero rischia di essere risucchiato fuori. Io quando ho letto sta notizia ho detto ma questi sono i miei incubi notturni questi praticamente.
1: A parte che è comunque sfiga per questo povero passeggero.
0: Vabbè, sfiga, ma è capitato a lui.
1: Comunque
0: poteva,
1: poteva capitare a chiunque. Perché
0: a chiunque.
1: È stato un incidente, un vetro si è rotto.
0: Un vetro si è rotto perché c'è un frammento del motore, sì. E anche questo non è proprio una cosa che ti rassicura.
1: Ma neanche una cosa che succede tutti i giorni, Gianni.
0: È successo, cara Nuccia, basta che succeda una volta a te, non è importante che succeda vabbè. Tutti i giorni agli altri. 61enne pensa è stato salvato dalla moglie che non l'ha lasciato andare. Lui stava per essere risucchiato, la moglie l'ha fermato, pensa un po'.
1: Poi sono arrivati anche altri aiuti,
0: certo.
1: Perché sapete che c'è il risucchio, no?
0: Sì.
1: Quindi faceva una brutta fine sto povero
0: assolutamente,
1: uomo.
0: Rischiava, pensate che volo terribile rischiava di fare. Quindi una moglie supereroina non si è girata dall'altra parte quando ha visto che il marito stava per uscire, poteva benissimo far finta di niente.
1: Oh, meno male divento vedova, no,
0: che bello,
1: invece evidentemente amava il marito e quindi l'ha salvato.
0: Questo poveretto è condannato praticamente, neanche in quel momento lì, anche lì l'ha fermato. No, stai con me, ma no, io voglio andare, fammi andare
1: Beh,
0: via.
1: Meno male in quel caso, perché
0: stavolta
1: sennò...
0: è andata bene, stavolta è andata bene. Adesso al di là delle battute, insomma, è stata una cosa perché... davvero di grande paura.
1: Sì, perché tutto è finito bene, l'uomo si è un po' di paura, qualche scoriazione, ma niente di più,
0: certo.
1: Voglio dire.
0: Hanno dovuto indossare le maschere ad ossigeno,
1: certo.
0: Perché naturalmente in quelle condizioni poi l'ossigeno va fuori, quindi è stato un momento di grandissima paura nell'aereo, puoi immaginare che cosa succede mentre sei in volo e capita una cosa di questo tipo. Per fortuna tutto è andato bene e come diceva una volta Nick Carter su Supergroup, tutto è bene ciò che finisce bene.
1: Ecco, un motivo in più per non andare in aereo.
0: Ma guarda, io come vedi ho trovato conferma questa mattina delle mie scelte.
1: Vabbè, niente, non riesco a convincerlo.
0: No, assolutamente.
1: E quando sentiamo gli incidenti
0: adesso guarda c'ho carta canta, tu mi dici qualcosa e io ti dico guarda leggi il giornale, guarda.
1: Basta leggere i giornali, tutti gli incidenti stradali che ci sono dalla mattina alla sera.
0: Ma non guido io, sono incidenti di altri, io sto attento in macchina.
1: Ma sono anche gli altri che ti vengono addosso,
0: Ho capito, ma io sto attento anche agli altri.
1: Vabbè, è inutile,
0: non ce la farò mai,
1: questo in aereo non ci andrà mai. E vabbè, detto ciò, cari amici e amiche, adesso c'è Simply the Best.
0: Abbiamo due canzoni bellissime degli anni 80.

0: Una canzone che nasconde una grande verità, Caranucci: siamo umani nati per sbagliare, per fare errori, ed è una grande verità, cioè noi umani
1: ormai
0: purtroppo
1: l'abbiamo capito tutti, sai,
0: è assodato che possiamo sbagliare, anzi
1: sbagliamo,
0: ma ti dirò di più,
1: proprio per abitudine, direi.
0: Impariamo dai nostri errori, che è anche una cosa ancora più importante, perché a volte per imparare bisogna sbatterci la testa,
1: ma non sempre impariamo dai
0: nostri errori. Certo,
1: la storia ce lo insegna,
0: brava Nuccia. Ma adesso stai diventando troppo profonda, io faccio fatica a seguirti quando diventi troppo importante quello che dici. Allora, buongiorno cari amici, era l'appuntamento con Simply the Best. Abbiamo sentito due canzoni estremamente belle, una tutta da ballare, chissà quante notti in discoteca avrete trascorso sulle note di Celebration.
1: Celebration proprio sì.
0: 1986-87 Human League, che cambiarono completamente pelle, perché loro erano tra i grandi esponenti del Britpop. Poi a un certo punto hanno fatto uscire questo disco, avevano annusato che l'aria stava cambiando, e stava arrivando questo nuovo suono che arrivava dagli Stati Uniti, e decisero di affidarsi al trattamento di Jimmy Lewis e Terry Jam. Jimmy Jam e Terry Lewis, perdono, ho invertito che erano i produttori di Janet Jackson, e fecero fare a loro quel disco, e ne uscì un disco stupendo. Questa canzone è qualcosa di incredibile, si chiama Human, infatti ancora oggi l'ascoltiamo con grande partecipazione.
1: Bene,
0: con
1: grazie.
0: Grande pathos.
1: Grazie per la spiegazione.
0: Non so cosa vuoi, sono qui per questo, faccio lo speaker, altrimenti stare zitto.
1: Perle di conoscenza musicale.
0: Perle del pirla, certo.
1: Che ci appassionano, no, questo l'hai detto.
0: Io stavo
1: parlando seriamente.
0: Sono abbastanza con i piedi per terra. Senti, Caranuccia, era l'appuntamento con i ricordi, e lo abbiamo fatto con
1: Super Coffee Shop, naturalmente. Super Coffee Shop che vi aspetta naturalmente per delle colazioni meravigliose, tanta scelta anche se vi piace, se vi piacciono le brioche, le cose dolci. E ricordatevi, in questo periodo vi stiamo pubblicizzando anche il fatto che ci sono le brioche vegane.
0: Brava.
1: Molto buone per tutti, naturalmente, non
0: poi
1: solo
0: delle
1: per
0: farciture
1: vegani.
0: Super buonissime, perché spesso e volentieri sono farcite con cose alla frutta, quindi sono molto buone per la stagione.
1: Bene, Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina.
2: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Ah, che bello caffè sulla Napoli sanno fa.
12: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
11: È una vera specialità.
12: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
13: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
14: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
15: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
13: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
16: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
17: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
18: Piazza Grande, grande in tutto.
19: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
20: Solo nostra.
19: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
21: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Olivia Rodrigo con Drop Dead, 9:48 del mattino, c'è riservato per due la voce di Nuccia. Buongiorno,
1: buongiorno
0: voce di Nuccia.
1: Buongiorno voce buongiorno. Di Gianni.
0: Grazie, grazie, perché sono voci, non c'è corpo praticamente, quindi.
1: No, noi abbiamo dalla, solo la voce.
0: Solo la voce, amici, il resto è un ectoplasma praticamente. Allora, senti, invece volevo parlare ancora di mezzi di trasporto, abbiamo parlato dell'aereo che può essere pericoloso, dicevi molto bene, prima anche le macchine possono avere qualche problema.
1: Altro che.
0: Soprattutto se chi deve guidarle addirittura si addormenta. Diciamo che è stato un po' meno grave del classico colpo di sonno, perché questa era una macchina che era dotata del cosiddetto autopilota. Sai che alcune Tesla hanno questa opportunità, cioè possono in qualche modo poi mettere l'autopilota e si guidano da sole.
1: Beh, dovrebbero servire anche a questo, proprio per far riposare il conducente.
0: Però è anche vero che attualmente le leggi in vigore, e spero sarà anche in futuro, dicono che tu comunque devi rimanere lì attento, pronti a intervenire,
1: perché non si sa mai quello che può succedere. Dai, okay, se è una cosa nuova,
0: delle emergenze, ci possono essere qualsiasi cosa, quindi è vero che tu puoi mettere l'autopilota, ma non è vero che tu puoi fare qualsiasi altra cosa, devi rimanere comunque concentrato
1: comunque
0: sulla guida,
1: vigilante,
0: vigile, ecco, vigile. Che cosa è successo? Che un signore in Canada ha ripreso un'auto, anche perché si è veramente stropicciato gli occhi, è passato vicino a sta macchina, vede che la signora al volante sta dormendo.
1: Io mi immagino tanto abituati a vedere le macchine che guidano da sole,
0: questo si è fermato, ha guardato, si è stropicciato gli occhi, ha riguardato, no, sta proprio dormendo, guarda vicino, dice ma non c'è nessuno, ci sono altri due persone, sono figli, suoi figli praticamente.
1: Quindi aveva anche i bambini in macchina.
0: Aveva anche i bambini in macchina, molto piccoli, stavano dormendo anche loro. E la macchina stava andando a 100 km orari in autostrada.
1: Wow.
0: Amici, quindi neppure, non una grandissima velocità, se sei sveglio.
1: No, ma neanche piano. Andava,
0: ma neanche piano. E quindi lui ha fatto anche il video e l'ha condiviso. Adesso questa immagine, questo frammento di immagini stanno facendo il giro del mondo, perché davvero ci si chiede quanto può essere strana la gente. Cioè, ma come fai a fidarti di una macchina,
1: sì,
0: che
1: vorrei
0: va da
1: chiederlo
0: sola
1: a questa signora, o che proprio era talmente stanca che il sonno
0: è crollata,
1: ha avuto il sopravvento,
0: certo,
1: può essere anche questo, lei non
0: c'è dubbio,
1: intenzione di dormire, però evidentemente
0: può essere che sia così, magari lei ha messo l'autopilota, poi si è abbioccata, perché sai, se è noioso rischi di addormentarti mentre guidi, pensa se c'è l'autopilota in cui non sta
1: appunto
0: facendo proprio niente,
1: cioè c'è questo rischio,
0: può succedere, perché la strada è ipnotica. Io non so se avete mai fatto dei viaggi magari notturni,
1: sì.
0: A me è capitato, cioè ci sono, a un certo punto non riesci a tenere gli occhi aperti.
1: Ti devi accostare.
0: Devi accostare,
1: ecco,
0: amici.
1: Se naturalmente hai un po' di testa, ti accosti.
0: Assolutamente.
1: Perché capisci che non ce la fai più.
0: A me è capitato più di qualche volta, torni a casa alle 5, 6, 7 di mattina, sei completamente dilaniato dal sonno, gli occhi si chiudono e rischi, perché a volte davvero te ne accorgi. Allora o ti fermi, ti fai un pisolino, oppure io solitamente autogrill, un po' d'acqua, cioè cerco,
1: sì,
0: di.
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: poi se ti rimetti in moto, tempo 10 minuti, il cervello torna attivo.
1: Sì. Sì, è vero.
0: Magari per una mezz'oretta, un'oretta, però poi sai, quando c'hai sonno, c'hai sonno.
1: Ma se c'è uno che guida per noi, dormiamo.
0: Ecco, però.
1: Solo che in questo caso non è un'altra persona che guida per,
0: ecco,
1: noi.
0: Ecco, ci si affida in toto ad un'autovettura. C'è da fidarsi.
1: Io non credo.
0: Ecco, comunque sembra che sia uscita viva da questa esperienza. Quindi possiamo,
1: beh, meno
0: dire
1: male che ha funzionato bene l'autopilota.
0: Ecco, sarà contento quantomeno il produttore, diciamo, di queste macchine, Elon Musk, che ha fatto un bel crash test grazie a questa signora. Insomma, quindi
1: sì,
0: l'autopilota funziona.
1: Anche i genitori di quei due bambini che
0: mamma
1: ne sono
0: mia. Io immagino anche i nonni si saranno fatti il segno della croce quando l'ha visto.

0: Siamo Regge 2026, anno di grazia, con il colpo sanremese, è diventato uno dei più famosi nel nostro paese.
1: Con la sua ossessione.
0: E poi c'è questa nuova invece che si chiama Flamenco Paranoia, che è la canzone dell'estate. 9.55, parliamo proprio di guida con l'autopilota, perché noi diciamo in generale guida con l'autopilota, ma in verità ci sono diversi livelli, non so se lo sapete come funziona,
1: no.
0: Ci sono ben 5 livelli di guida autonoma.
1: Ah sì?
0: E quindi praticamente ci sono alcune cose dove la macchina è autonoma in poche elementi, ma l'ultimo livello, cioè il 5, in verità la macchina è totalmente
1: autonoma.
0: Vi spiego che come funziona. Livello 1, l'auto controlla solamente la velocità, quindi tu entri dentro, guidi, la velocità è controllata dall'automobile. Il livello 2 gestisce anche lo sterzo, l'acceleratone e freni insieme, quindi tu praticamente sei una sorta di supervisore che mette le mani sul volante e vede che tutto vada bene, però la macchina va da sola. Livello 3, l'auto guida da sola in situazioni controllate, quindi traffico in autostrada o anche parcheggio. Tu puoi fare anche altro a livello 3, quindi mentre sei in autostrada puoi decidere anche che non guardi, non serve più che stai a controllare, un po' quello che stava facendo la signora, quindi era una guida autonoma di livello 3 per capirci. Poi esiste anche il livello 4, l'auto che guida da sola in tutte le situazioni e se ha qualche problema addirittura si ferma senza il tuo aiuto. La guida invece autonoma totale di livello 5 pensa che l'auto non c'ha più neppure il volante e i pedali, quindi tu entri dentro, l'auto non basta, cioè
1: vale da sola.
0: Ti devi affidare in toto a lei. Ok?
1: Ha fatto bene a dormire sta signora.
0: Ma non era ti ripeto,
1: lei era livello 3.
0: Livello 3, quindi la macchina poteva andare in autonomia senza l'obbligo, senza dovere esserci l'intervento umano, però in questo momento non è accettata sulle strade, cioè il problema è che la macchina può farlo ma tu non puoi farlo perché le regole dicono che non si può.
1: Devi stare vigile, controllare.
0: Esatto, devi rimanere vigile, questo è stato un po' il problema. Quindi sappiate, esistono 5 livelli, quando sentite parlare di autopilota vuol dire tutto, non vuol dire niente, bisogna capire a che livello di autopilotaggio stiamo in qualche modo parlando, va bene? È giusto saperne di più, Nuccia?
1: Questo è
0: il futuro che avanza.
1: Un giorno che mi comprerò questa auto,
0: ecco. O farai questo impianto sulla tua pandina, pensa quando farai l'autopilota sulla pandina, che meraviglia.

0: Facciamo anche il punto della situazione anche in Italia, cioè in Italia che tipo di livello è consentito, cosa possiamo fare realmente in Italia sul tema dell'autopilota. Noi siamo al livello 2, quindi ricordando prima che cos'era il livello 2, noi possiamo togliere i piedi dai pedali, lasciare che l'auto gestisca lo sterzo, accelerazione e frenata, però abbiamo l'obbligo di tenere le mani sul volante. Quindi questo è un obbligo, noi possiamo lasciare che faccia tutto la macchina, ma dobbiamo rimanere lì belli attenti. E tra l'altro bisogna avere anche i controlli antidistrazione, che sono delle telecamere che controllano che il tuo occhio stia guardando la strada. Quindi nel momento in cui distogli l'occhio suona sai com'è con le cinture di sicurezza, no?
1: Sì, giusto,
0: quindi ti avvisa, è un alert appunto. Infatti ho cominciato a mettere le cinture di sicurezza per non sentire più l'alert, una roba
1: lo facciamo tutti.
0: Quando entri che palle,
1: perché veramente
0: in verità è
1: fastidiosissimo,
0: bisogna mettere le cinture, poi piano piano ti abitui, perché in verità è tutta una questione di abitudine adesso,
1: certo.
0: Quando entro la prima cosa che faccio in automatico, cioè non ci penso neanche,
1: non sentire il bip bip bip.
0: Bravissimo, il cervello si è talmente come dire creato un suo circuito che adesso io quando salgo prima cosa tac cintura.
1: No, io non ho neanche questo alert,
0: okay.
1: Perché la mia macchina è un po' vecchiotta,
0: okay.
1: Però io la cintura la metto sempre comunque.
0: Perfetto, quindi hai vicino il dinosauro che ti dice attenzione Nuccia che devi mettere la cintura. Funziona così.
1: Ho il mio amico Dino.
0: Esatto, il mio amico Dino che è l'autopilota praticamente di Nuccia. Senti, mettiamo una bella canzone, andiamo nel 1993.
2: Radio BCS. Unforgettable.
3: L'evoluzione dello stile.
2: L'evoluzione del design.
3: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
3: Serramenti utili, pratici, di qualità.
2: Realizzati con stile e design.
4: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
2: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: sì, Toto sì, Freddi, sì, sì, sì.
1: Come le senti? Anche perché ce le ricordiamo, almeno io me le ricordo ancora.
0: Perché sono state davvero dei successi molto popolari.
1: Molto popolari. Hai
0: diciamo.
1: Detto giusto, hai detto bene. Come questa, Sei un mito, che abbiamo riascoltato per l'appuntamento delle 10 con Unforgettable. Grazie naturalmente a Falegnameria Padoan e Stile Design. E vi invitiamo ad andare a vedere gli showroom che sono in strada Madonna Marina Sottomarina, se dovete cambiare gli infissi interni ed esterni di casa vostra, anche perché sono ancora disponibili degli incentivi molto molto importanti. Quindi Falegnameria Padoan e Stile Design vi aspettano.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina Isola.

0: Rotto Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
0: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
2: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
3: Hotel Riala.
4: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
2: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
4: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
2: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Riale.
4: La magia di un evento nello scenario perfetto.
2: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
5: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
2: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
6: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
7: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
6: E che ci mettono in coppa a pizza?
7: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
6: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
7: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
6: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 4

0: 731-767.
1: Fascitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
2: Una città chioggia, una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: piace un sacco.
1: Hai detto che?
0: Lovo, amo, lovo.
1: Ah, lovo.
0: Sei italiana? Capisci l'italiano?
1: Sì, infatti, sono italiana, se non mi parli in italiano non ti capisco.
0: Ah, non è italiano, love, hai ragione. Vabbè, però lovo. Si dice, lovo, si dice.
1: È la prima volta che sento
0: ma no, termine. Ma lo dicono tutti.
1: Vabbè, io non bazzico il gioventù come
0: capisco.
1: Te.
0: Capisco, no, scusami.
1: Perché che hai una figlia diciottenne in casa.
0: Assolutamente, io sono perennemente nel chill grazie a mia figlia. Sai che adesso ci stai parole.
1: Papà,
0: lasciami perdere che sono nel chill. Ho detto, vabbè, sarà una roba grave, non lo so.
1: Anche l'ovo devo sentire.
0: Sì, tu sei nel chill in questo momento?

0: Buongiorno.
1: Adesso c'è VIP.
0: Seconda ora insieme con Riservato per due.
1: Come ogni sabato mattina vi diamo conto di quello che è successo in settimana.
0: Sì,
1: VIP. Personaggi
0: famosi. Un sacco di
1: famosi.
0: Cose anche oggi da raccontare.
1: Ecco, vorrei cominciare dando un saluto, un addio a Peppino Di Capri, perché
0: se n'è andato Peppino Di Capri.
1: 86 anni, era malato anche da tempo, a quanto ho letto, perché non lo sapevo sinceramente, sapevo che era anziano comunque.
0: Mito degli anni 60.
1: Assolutamente sì. Ecco, se ne va un pezzo di storia della musica italiana, su questo non ci sono dubbi, anche se era molti anni che magari si era anche ritirato dalla scena musicale.
0: Però le sue canzoni sono rimaste. Lui...
1: Champagne in primis, per dire. Ma lui
0: per brindare un incontro.
1: Per brindare un incontro.
0: Quel pezzo lì, assolutamente.
1: Io però conosco anche il lato più vivace, diciamo, di Peppino.
0: Lui amava le cose festaiole.
1: Con Saint-Tropez, per esempio.
0: Come no?
1: Saint-Tropez, la luna si...
0: Guarda, non c'è Capodanno che non metta Saint-Tropez.
1: Vedi, ecco, molto amata, cioè le canzoni sono rimaste indubbiamente, e quindi è stato un personaggio molto molto amato, cantautore, pianista, e si è spento nella sua amata Capri, perché lui tra l'altro non è che si chiamava Di Capri davvero. Il suo nome adesso ve lo dico come si chiamava: Giuseppe Faiella.
0: Ok.
1: Allora, Giuseppe Peppino è normale. Faiella, ma nato a Capri, e quindi ha preso il nome Peppino Di Capri,
0: ecco,
1: dalla sua amata isola.
0: Vedi, pensa che ne ha fatto un marchio di fabbrica, pensa,
1: esatto,
0: quanto l'amava, e questo ti dà un po' la misura.
1: E si è spento a Capri, nella sua amata Capri.
0: Beh,
1: tu lo sapevi una cosa?
0: La cosa più bella che potesse fare, no? Per incorniciare la sua carriera.
1: Una cosa che magari avevo già sentito, ma non me lo ricordavo, che lui aveva aperto uno dei concerti dei Beatles quando sono venuti in Italia.
0: Ne avevo sentito parlare, ma l'avevo rimosso. Però mi ricordi una cosa che avevo sentito.
1: E
0: sì,
1: infatti adesso che leggendo mi è venuto in mente uno dei concerti italiani dei Beatles al Velodromo Vigorelli di Milano.
0: Beh, famosissimo, fu uno dei concerti mito quello al Velodromo.
1: Esattamente. E lui praticamente ha aperto con la sua eleganza, perché comunque è sempre stato un cantante, un cantautore molto elegante, molto tranquillo, eccetera. Ha aperto questo per far capire che comunque era un personaggio apprezzato,
0: non c'è dubbio,
1: non solo
0: all'epoca,
1: a livello nazionale.
0: Sicuramente moltissimo. Evviva Peppino Di Capri, hai fatto bene a ricordarlo. Sai che in questi giorni mi è capitata una cosa che mi ha fatto un po' riflettere, non c'entra niente con Peppino Di Capri. Quando a volte ti viene in mente una persona o ne parli, e il giorno dopo succede qualcosa, l'incontri.
1: Hai sognato Peppino Di Capri?
0: No, assolutamente. Non c'entrava niente con la notizia prima. A me ieri è capitato di pensare a una persona, stamattina esco di casa e la incrocio. Una roba stranissima. Ieri abbiamo parlato di Edoardo Bennato.
1: Sì.
0: Questa mattina è uscito il disco nuovo di Edoardo Bennato. Cioè, sono quelle cose che dici, ma guarda che strano.
1: Sì, ma non è che è uscito perché ne abbiamo parlato noi.
0: No, ma
1: era già previsto.
0: Ma certo, ma le coincidenze. Dici, ieri abbiamo parlato di Bennato e oggi esce il nuovo disco.
1: Ma ce ne sono nella
0: vita. Tra l'altro, è pure bello. Sentite qua, amici.
2: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare, per ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: come per incanto sembra di essere in una notte d'estate degli anni 80, Caramuccia.
1: Esatto.
0: Sembrava proprio quel periodo lì. E invece, cari amici, la nuova canzone di Bennato si chiama Ogni settimana.
1: Ogni settimana.
0: Molto molto carina. Bravo Edoardo, bentornato, ci fa piacere di sentirti.
1: Assolutamente sì.
0: Noi adesso invece ci lasciamo con la musica di Colin Listen, quindi andiamo ad accontentare un po' di amici o di amiche che ogni giorno ci scrivono al 338 26 62 777. Canzone richiesta, quella dei Coldplay.
2: Call and listen.
3: Call and listen.
2: Call and listen.

0: Sono giornate di grande lavoro per i Coldplay. Stavo parlando con Chris Martin, con il cantante Nuccia, con cui
1: l'hai
0: ci sentiamo.
1: Chiamato?
0: Ci sentiamo abitualmente. Mi
1: che
0: sta
1: t'ha
0: dicendo.
1: Detto? Ti ha detto stanno... salutami Nuccia?
0: Senz'altro, beh, sì, ecco. Insomma, vi conoscete da una vita, tu e Chris. E sta preparando l'halftime show per i campionati del mondo. Quindi, proprio nel momento, sai, della pausa. Faranno questo grande spettacolo con i Coldplay protagonisti.
1: Ecco.
0: È curato direttamente da Chris Martin. Non suonano, lui è a curare lo spettacolo.
1: Ah.
0: Una sorta di direttore artistico.
1: E chi suona?
0: Che ne so io chi suona?
1: Non
0: cioè Shakira,
1: detto.
0: Madonna e BTS.
1: Ah, bene, bene.
0: Ok, però lui è il che insomma cura tutto quanto, quindi è molto preso. Ciao Chris, ciao,
1: ciao

0: Siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellari Nillo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellari Nillo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellari Nillo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
1: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
0: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
5: Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
5: Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
6: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
8: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
9: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
8: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
9: Sì, sì, come no.
10: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
11: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
12: Il comune di Chioggia presenta l'87esima edizione della Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico, tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in Piazzetta Vigo, imperdibili show. Sabato 11, noi con voi. Domenica 12, Red Flaminga. Lunedì 13, Guerriero Mengoni, la Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
13: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: La voce di Annalisa, canzone estiva da Radio BCS. C'era qualche voce che lavorava l'anno prossimo a Sanremo, ma lei ha declinato l'invito, sembra.
1: Ha detto di no?
0: Sembra così, sembra.
1: Mi dispiace, vabbè. Ormai.
0: Quindi non sarà una sarà sanremese l'anno prossimo.
1: Vabbè, ne ha fatti tanti però,
0: sì,
1: Annalisa,
0: sì, sì,
1: prima
0: sì.
1: di trovare poi il giusto successo, perché se lo merita.
0: Ma tutto. Anche ha portato dei gran bei successi.
1: Ha portato delle belle canzoni, ma il grande successo l'ha avuto poi nell'ultimo, penultimo festival. Ad ogni modo, non volevo parlare di Sanremo, ma volevo parlare di un avvenimento che ci fa riporta a memoria i Caramba Che Sorpresa, ti ricordi della Carrà?
0: Come
1: quando
0: no?
1: Si riunivano famiglie che non si vedevano da tanti anni, che magari abitavano molto lontano, da oltreoceano addirittura. È successa la stessa cosa anche a Londra.
0: Una carambata praticamente.
1: Sì, a Buckingham Palace. Perché quanto pare Re Carlo ha incontrato Harry, Meghan e i loro figli, i due bambini naturalmente.
0: Dopo 4 anni, eh?
1: Dopo ben 4 anni, pensate.
0: Adesso, mettiamoci nei panni, togli che stiamo parlando del re d'Inghilterra. Un nonno che non vede i nipoti per 4 anni... è tanta roba.
1: Certo che discorsi è sempre una cosa molto negativa, a prescindere che sei nobile o non nobile.
0: Hai voglia.
1: Ecco, io i miei nipoti li vedo tutti i giorni, per cui
0: pensa a stare 4 anni senza vederli.
1: Anche perché non li ha conosciuti, perché sono talmente piccolini e non li ha visti crescere in pratica.
0: Si è perso molto,
1: Ha perso molto, perché sono gli anni poi più belli quando sono piccolini. Ecco, allora Buckingham Palace ha confermato che re e regina hanno ospitato la famiglia nel primo pomeriggio di ieri. Naturalmente noi abbiamo parlato di televisione, ma loro hanno fatto tutto privatamente, non è che c'erano telecamere, anzi, però era da un pezzo che si parlava di questa loro riunione, poi voci che si rincorrevano, viene solo lui, Meghan non viene, i figli non vengono, insomma c'è stato, non so se tu hai
0: un tentativo
1: sentito.
0: Di riavvicinamento, non c'era invece il principe William perché aveva un impegno inderogabile.
1: Ma qua
0: no, veramente aveva una partita di polo, non poteva assolutamente capisci, di fronte a una partita di polo uno dice posso vedere il mio fratello dopo tanti anni o no, la partita di polo che cavolo.
1: Questo va a confermare che tra i due fratelli ancora non c'è, non è arrivata la pace, voglio dire,
0: il nonno si è avvicinato, i fratelli mica tanto.
1: Vabbè,
0: 10:38 amici, due canzoni, c'è Simply the Best.
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best, in collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 90.

0: nel weekend scorso insieme a Michelle Unzi, che era il matrimonio della figlia, erano uno vicino all'altro, ti ricorderai?
1: Beh certo, sono i genitori della
0: i genitori sposa di Aurora, appunto, che
1: bel matrimonio, ho sentito, ne hanno parlato, poi sì. Tra l'altro sono rimasti anche bloccati gli invitati per il ritorno, perché l'Etna ha cominciato a eruttare.
0: Ma dai, veramente, non lo sapevo.
1: Seguito,
0: Che sfiga.
1: Sai che l'Etna ogni tanto si fa sentire.
0: Sì, non è che ti manda l'avviso.
1: Ecco, non è che
0: guarda che sto per eruttare.
1: E qualcuno ha voluto fare uno scherzo. L'Etna è così, è imprevedibile.
0: Certo.
1: E quindi cenere, le cose varie, e l'aeroporto
0: si
1: è rimasto
0: chiuso. Si era sporcato
1: chiuso.
0: L'abito da sposa?
1: No, l'aeroporto era chiuso.
0: Ah, ok, perché si fa fatica a volare.
1: Beh, certo. Per
0: quindi
1: forza.
0: Sono tornati a nuoto praticamente gli invitati.
1: Saranno rimasti lì un po' di più, dai, finché si è tornata la calma.
0: Certo.
1: Allora,
0: a spese di Aurora, paga tutto lei.
1: Ma sì, ma tanto.
0: Ma che gli frega lei? Che problema c'è?
1: Paga mamma, papà.
0: Hai voglia. Senti, allora l'appuntamento con i ricordi, bellissimo, simply the best.
1: Allora salutiamo gli amici e le amiche di Carrozzeria Biasion, naturalmente ricordandovi che per qualsiasi problema possiate avere per la vostra automobile e anche in caso di incidente c'è tutto lì, sarete proprio, vi troverete a vostro agio al 100% e anche avrete anche tutta l'assistenza di cui avrete bisogno. Quindi Carrozzeria Biasion in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia.
2: Dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante! È il più buon de Ciosa! Il ristorante Bella Venezia! Ristorante Bella Venezia!
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
5: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
6: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
5: È una vera specialità.
6: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
7: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa di intenso piacere.
8: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
6: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
7: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
6: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
9: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
10: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
9: Scopri di più su somit.it.
10: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
9: Affidati a noi.
11: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
12: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
11: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
12: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
11: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
12: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
11: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
13: Tu conosci Milano Wine Bar?
14: Conosci i nostri cocktail?
13: I nostri aperitivi?
14: I nostri ricchi buffet?
13: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
14: Tuffati nella Milano Experience.
13: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
14: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
13: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
14: Viale Trieste, Sottomarina.
13: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
14: Milano Wine Bar.
15: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
16: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
15: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
16: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
15: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.

0: La canzone di Stella Left, amici, si chiama Boston. Che meraviglia, Boston. Bella Boston, mi piace.
1: Lo so che ti starai chiedendo come sta andando la storia tra Elodie e Francesca Nureddini.
0: È vero
1: che te lo stavi chiedendo.
0: Moltissimo. Intanto ho visto Elodie live con Sfera Ebbasta.
1: Ma infatti è questo che vuoi, di questo.
0: Ah, quindi dici
1: parlare.
0: Che l'ha già lasciata per Sfera Ebbasta adesso?
1: No.
0: Ah no, ok.
1: Ti spiego. Allora, sta andando tutto bene a quanto pare.
0: Ah, bene, bene.
1: E questo ce l'ha confermato il fatto che Elodie è stata ospite dal concerto da San Siro di Sfera Ebbasta.
0: Sì, Sfera Ebbasta, sì.
1: Perché hanno cantato insieme Yazooka, lo sapete, anche Radio BCS l'ha proposta per tanto tempo.
0: Come
1: la canzone.
0: No?
1: Ecco, e allora l'ha invitata per cantare insieme questa canzone. Francesca Nureddini fa parte del corpo di ballo dello spettacolo di Sfera Ebbasta. Quindi sul palco c'erano tutte e due, lei che cantava con Sfera Ebbasta e lei che ballava con il corpo di ballo. E a un certo punto della canzone,
0: sì,
1: ecco, i loro sguardi si sono intrecciati.
0: Che poesia meravigliosa!
1: Perché all'interno della canzone c'è una frase che dice: dopo di te mai più nessuna, sul testo della canzone, e in quel momento i loro sguardi si sono incrociati.
0: Fantastico.
1: È stato qualche attimo soltanto, ma il pubblico ha colto.
0: Certo. San Siro in silenzio questa cosa.
1: No, ma poi un boato.
0: Che bello.
1: Per festeggiare questo amore.
0: Quanto romanticismo, cara Nuccia.
1: Vero, mi stanno venendo le lacrime agli occhi.
0: Sono anche molto commosso. Grazie, meno male che mi hai detto questa notizia fondamentale, perché su
1: vero che

0: Mi lasci da Radio BCS con Maledetto Me. Siamo quasi addirittura d'arrivo, cara Nuccia. Anche per oggi VIP è stato bello ricco. Hai qualche ultima ora da darci?
1: Volevo, siccome l'hanno fatto loro, ufficializzare anche l'unione tra Brad Pitt e Ines de Ramon. Le foto che ufficializzano l'amore sono state scattate durante il matrimonio di Taylor Swift, che tanto clamore ha destato, sapete anche.
0: Ma di cui sappiamo pochissimo, perché in verità non è uscito nulla per il momento di quel matrimonio, c'è stata grande riservatezza, quindi di quello che è successo effettivamente dentro quel il Madison Square Garden non sappiamo niente praticamente.
1: Però siccome Brad Pitt e lei
0: era accompagnato, ecco
1: evidentemente le hanno fotografati e hanno ufficializzato la loro unione. Stanno insieme già da 4 anni, ma in maniera molto riservata.
0: Ecco.
1: Del matrimonio di Taylor Swift ne ho letto di tutti i colori, non soltanto in Sicilia ci sono lamentati, anche a New York sono sorti tante le persone che si sono lamentate e hanno protestato per sto sfarzo, così hanno immobilizzato diciamo la città. Ad ogni modo hanno ufficializzato la loro unione, quindi sono insieme. Io non vi so dire molto di Ines de Ramon perché non la conosco, so che è una bella ragazza perché la vediamo nelle foto ed è molto più giovane di lui.
0: Bene, tanti auguri. Finisce qua Nuccia VIP?
1: Sì, ci risentiamo lunedì mattina, vi auguro un buon fine settimana, ciao!
2: Radio BCS Unforgettable.
3: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
2: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice,
1: dove i sogni diventano realtà.
2: Centro Veneto Energie.
3: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Adesso vicino a te.
3: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
2: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
3: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
2: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
3: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
2: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
3: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
2: Telefono 041 82 34 187.
3: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
7: Estate bollente da Planet Bike.
6: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
7: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
6: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
7: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
6: E ricorda che nella nostra officina speciale

0: Special Edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
3: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
2: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
3: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
2: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
3: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
4: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
5: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
4: E che ci mettono in coppa a pizza?
5: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
4: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
5: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
4: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
5: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
6: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

alle notizie dei VIP, cronaca rosa, storie di personaggi famosi, quello che si chiama VIP ogni fine settimana tra le 10 e le 11. Vi ricordo il nostro numero se volete chiamarci, se volete messaggiarci magari per chiedere una canzone che vi piace, è 338 26 62 777. Tra le cose dell'estate c'è anche Karol G che duetta insieme a Manu Chao.

0: stazione con
1: Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
1: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
1: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo, facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
1: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
6: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
7: Ci trovi tanto divertimento.
6: Tre Bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
7: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
4: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
7: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dal lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
12: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
10: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
13: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: È 32 del mattino, terranno molto spazio anche all'informazione dalla città, quindi vi racconteremo i fatti da Chioggia Sottomarina. Sapete che saremo belli precisi, puntuali. Abbiamo bella musica, ma abbiamo soprattutto anche un momento dedicato ai ricordi, quindi alle canzoni e ai successi di un po' di tempo fa. Adesso abbiamo la nostra sequenza dedicata agli anni 2000, quindi ci prepariamo ad ascoltare la canzone di Neo che si chiama Miss Independence. Subito invece una strepitosa Rihanna con Diamonds.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: La canzone invece è quella di Neo, si chiama Miss Independence, era lo spazio dedicato ai ricordi, con Simply the Best ritroviamo la bella musica e i grandi successi o degli anni 80 o degli anni 90 o degli anni 2000, come è accaduto in questo passaggio. L'abbiamo fatto grazie al Super Coffee Shop. Voglio parlarvi della bontà dei caffè, dei cappuccini, delle colazioni, amici di Super Coffee Shop, perché se andate lì è il posto giusto per iniziare bene la vostra giornata, anche con le brioche vegane, ce ne sono di varie farciture, ma sono tutte spettacolari, provatele, scegliete magari ogni giorno una brioche diversa, così scoprirete quanta verità e quanti gusti meravigliosi trovate da Super Coffee Shop.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
3: A Chioggia, logico.
2: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
3: Felice, logico.
2: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
3: La taverna di Nadia e Felice, logico.
2: La taverna di Nadia e Felice.
3: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
2: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
3: La taverna.
2: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
3: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
4: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Sabato 11, Forum Pianistico Città di Chioggia, categoria Seniores, pianoforte e orchestra d'archi, presso Monastero Santa Caterina. Inizio eventi ore 21:15. Info e prenotazioni 327 33 24 469. Sul web musicachioggia.it.
5: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
6: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
5: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
6: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
5: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
7: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
8: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
7: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
8: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
7: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
8: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
9: Il modo migliore di respirare.
10: Il modo migliore di climatizzare.
9: La silenziosità assoluta.
10: I consumi ridotti fino al 70%.
9: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
10: I migliori sul mercato.
9: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
10: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
9: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
11: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
12: Pizzeria da Leo.
13: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
13: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
13: Pizzeria da Leo,
12: la migliore.
13: Ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
14: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
15: Ti prendo, rimani, ti prendo.
14: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
16: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate.

0: Polso amici con Milano Formentera, questa è una novità, ma nuovo proprio anche il progetto, carinissimo, sicuramente lo sentiremo nei prossimi giorni. È tempo di notizie, vi raccontiamo i fatti più importanti dalla città.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS.
0: Dalla città di Chioggia e Sottomarina, la limitazione al tonnellaggio sul ponte traslagunare potrebbe durare fino a metà settembre, ma ANAS sta cercando un'alternativa viaria che riduca il percorso supplementare per i mezzi superiori alle 26 tonnellate. L'ordinanza con cui ANAS dal 9 luglio limita il transito ai mezzi pesanti sul tratto del cantiere del ponte sul Canal Lombardo per motivi di sicurezza è stato al centro di un confronto tra il sindaco, il prefetto e ANAS anche nel primo pomeriggio di ieri. Da un lato c'è l'esigenza di garantire la sicurezza al fronte del cedimento della soletta che è stato riscontrato nelle scorse settimane e anche dalla presenza dei nidi di rondine che non consentono nell'immediato di poter procedere con un intervento risolutivo. Dall'altra c'è l'esigenza di non creare troppi disagi ai mezzi pesanti, in particolare a quelli che partono e arrivano verso il porto. ANAS mi aveva avvertito nei giorni scorsi dell'esigenza di procedere con una nuova limitazione al tonnellaggio, ha spiegato il sindaco. Già a partire da aprile esistevano divieti superiori alle 44 tonnellate, ma delle verifiche fatte nei giorni scorsi si è capito che le vibrazioni stanno causando problemi alla struttura e quindi si è deciso di abbassare il limite alle 26 tonnellate. Ovviamente quando si tratta di sicurezza non possiamo che concordare, ha detto il primo cittadino. Ieri il taglio del nastro alla Sagra del Pesce di Chioggia, 87esima edizione. C'erano quattro sindaci, quello di Venezia, Simone Venturini, quello di Chioggia, naturalmente Mauro Armelao, quello di Cavarzere, Pier Francesco Munari e quello di Cona, Alessandro Aggio. Ma c'era anche il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani. Venturini è arrivato a Chioggia via Laguna, mentre il presidente Stefani ha scelto la statale Romea, oggetto tra l'altro del discorso inaugurale di entrambi i politici. Quest'anno saranno 7 gli stand gastronomici che da ieri sera lungo tutto Corso del Popolo hanno iniziato a servire i piatti tipici della tradizione culinaria chioggiotta, mentre in Piazza Vigo c'è stato il momento spettacolo con il comico Baruz a fare da apripista degli spettacoli ricchi che ci saranno durante appunto i 10 giorni della sagra. A fare gli onori di casa l'assessore al turismo Riccardo Grigliuolo, che ha definito Chioggia una città che apre le proprie braccia ai visitatori, elogiando il lavoro dei pescatori e delle associazioni negli stand. Il sindaco ha sottolineato come la Sagra del Pesce non è solamente la festa della città di Chioggia, ma è la festa di tutti. Ancora dalla nostra città, nuova caserma pompieri. Il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia, Alberto Maiolo, è arrivato nei giorni scorsi a Chioggia per conoscere da vicino il territorio, le peculiarità e confrontarsi con l'amministrazione comunale sulle esigenze legate alla sicurezza e al soccorso tecnico urgente. Ad accoglierlo in municipio il sindaco Mauro Armelao e l'assessore dei lavori pubblici Mancin, in un incontro improntato alla collaborazione istituzionale e alla volontà di rafforzare ulteriormente il dialogo. Nell'incontro si sono valutate le criticità che possono interessare un'area complessa come quella lagunare, con l'obiettivo condiviso di individuare le soluzioni più efficaci per garantire un servizio di soccorso sempre più efficiente e rispondente alle esigenze della comunità. Chiudiamo con un'ultima notizia che in verità è una comunicazione. La serata Area Relax prevista a partire da questa sera da Piazza Todaro fino ai Murazzi è stata annullata, quella di questa sera, a causa delle previste previsioni di vento e qualche goccia di pioggia. Quindi i mercatini, naturalmente l'intrattenimento previsto sulla zona Murazzi purtroppo non ci sarà, rimane il parcheggio a disposizione della cittadinanza e le vie rimarranno aperte. Come sempre, come di consuetudine. Era l'ultima notizia, vi abbiamo raccontato i fatti più importanti dalla città.

0: parlando di uno dei più grandi successi uscito a cavallo tra gli anni 90 e gli anni 2000, cioè Blue degli Eiffel 65. 2022, David Guetta fece questa versione rivisitata, mettiamolo così, che era diventata I'm Good Blue. Cari amici, siamo in zona ricordi, visto che stiamo facendo questo viaggio all'indietro. Adesso in verità facciamo un saltino un po' più consistente, siamo ben lontani dagli anni 2000, siamo addirittura nello scorso millennio, 1995. Yo Son Dur insieme a Nene Cherry, una canzone che fu un meraviglioso numero uno, si chiama Seven Seconds.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Allora, ieri è stata una grande giornata per il nostro tennis, ancora una volta Sinner protagonista di una grandissima partita, con la vittoria su Djokovic conquista quella che è la finale di domani del torneo di Wimbledon. C'è grande attesa per vedere se riuscirà a confermarsi, tra l'altro sfida super complessa, ma sappiamo che Sinner sta recuperando piano piano la forma migliore. Ieri in particolare, con l'andare avanti dei game, ha dimostrato di aver recuperato probabilmente a pieno regime la forma migliore, quindi veramente a Roland Garros alle spalle, e quindi confidiamo in una grande partita domani, un grande spettacolo nella finale del torneo di Wimbledon. Era l'appuntamento con i ricordi, con Unforgettable, un bellissimo numero uno, 7 Seconds. Sincronizziamoci da 4 minuti e mezzogiorno.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
4: Baby,
1: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
5: Centro Veneto Energie.
6: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
5: Adesso vicino a te.
6: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
5: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
6: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
5: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
6: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
5: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza

0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
4: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
3: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
3: le spiagge dove ci si abbronza di più,
4: per sentirti coccolato,
3: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
4: Per la tua vacanza al mare,
3: Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
4: Scegli il meglio per te.
3: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
4: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
3: Cos'altro?
5: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
6: Acquista!
7: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
6: Guida!
7: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
6: risparmia!
7: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
8: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
7: Con Take and Drive vinci sempre tu.
8: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.

0: Faci Dumpes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
1: Una città chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

mattina parliamo anche di sport. D'altro canto nel weekend si celebra come spesso e volentieri molti di appuntamenti sportivi. Abbiamo detto di Wimbledon, ma ci sono in corso di svolgimento anche i campionati del mondo di calcio. Ieri abbiamo dato nome anche alla seconda semifinalista ed è un'altra squadra europea. Dopo la Francia c'è anche la Spagna, che tra l'altro ha avuto ragione del Belgio con un po' di fortuna, diciamolo, perché il gol è arrivato nella parte finale su un infortunio del portiere, che tra l'altro era all'esordio al campionato del mondo ed era il sostituto di Courtois, invece il primo portiere del Belgio che è uscito per infortunio. Quindi un po' diciamo un aiuto della sorte per la Spagna. Ha segnato ancora Merino, che come nel match precedente ha segnato praticamente allo scadere della partita.

0: canzone bella, allegra e divertente, insomma un pezzo di quelli giusti giusti per l'estate. Ma allora, notizia di queste ore, tra poco ne parliamo in maniera più diffusa: l'Europa contro Meta, Meta che gestisce, sapete, servizi come Facebook e Instagram. L'accusa è pesante, il suo design crea dipendenza e adesso c'è un rischio multa addirittura da 12 miliardi di dollari, sarebbe una cifra colossale. L'Unione Europea ne sta parlando in questi giorni, ma tra poco entriamo un po' nel vivo di questa notizia, che è sicuramente una notizia importante, che i social in generale, naturalmente anche quelli di Meta, creano dipendenza, ormai è una cosa piuttosto accertata.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: È lo sport del momento, è il padel.
0: Claudia Piscina e Fitness
2: ha realizzato due campi dedicati al padel.
0: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
2: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
0: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
2: 041 49 65 905.
4: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
5: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
6: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Tomato by Claudia,

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni, a pranzo e a cena.
2: Il comune di Chioggia presenta l'87esima edizione di La Sagra del Pesce, dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico. Tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in Piazzetta Vigo, imperdibili show. Sabato 11, noi con voi. Domenica 12, Red Flaminga. Lunedì 13, Guerriero Mengoni, La Sagra del Pesce, dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
3: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Borghini, allora, come anticipato, parliamo adesso di questa sanzione pesante che l'Unione Europea ha deciso per Facebook e Instagram. Se ne sta parlando, ma la Commissione contesta a Meta in via preliminare la violazione di diverse leggi sui servizi digitali. Quali sono queste violazioni? Allora, il design delle sue piattaforme social creano dipendenza, così come stimolano lo scroll infinito, l'autoplay dei reel, quindi praticamente il video che si accende da solo senza che tu ci clicchi sopra, le notifiche push, quindi quelle notifiche che ti mandano e che in qualche modo ti invitano ad entrare dentro a guardare che cosa è successo, ma anche i sistemi di raccomandazione altamente personalizzati. Tutte queste cose portano un uso compulsivo dei social, quindi di Facebook e Instagram, quindi tutto il mondo Meta, e per questo motivo l'Unione Europea sta contestando a Meta proprio un atteggiamento, uno stile, diciamo così, di lavoro sulle sue piattaforme che crea dipendenza. 12 miliardi di dollari sarebbe la richiesta proprio di sanzione per il colosso americano. Staremo a vedere, questa è la richiesta, naturalmente poi c'è da capire se questa cosa passerà. Di sicuro una riflessione sull'utilizzo dei social credo sia doveroso a tutti, insomma non ci si inventa niente a dire che un po' d'attenzione serve, perché oggettivamente stanno rubando tanto della nostra attenzione, ma è anche vero che questa cosa è ancora più grave soprattutto per le nuove generazioni che magari hanno meno l'abitudine a rifletterci su questa cosa. Se già noi ci perdiamo, pensa ai giovani che magari hanno più dimestichezza, più abitudine a questo tipo di attività, sono nativi digitali come si dice, quindi pensate quanta più difficoltà hanno loro a distogliere l'attenzione dal mondo social. Allora, cari amici, siamo nel cuore dell'ora, abbiamo due canzoni, abbiamo scelto per gli anni 2000 gli Alcazar con Crying at the Discotheque e poi riascolteremo Alicia Keys con una canzone che si chiama Girl on Fire.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia.

0: Due canzoni, due successi, anni 2000, anche se siamo in due decenni diversi. Prima all'inizio del millennio con Alcazar, Crane e Discotheque, e poi 2012 Alicia Keys e la bellissima Girls on Fire. Era la nostra sequenza di Simply the Best. Questo passaggio l'abbiamo fatto con Carrozzeria Biasion. Vi segnalo che all'interno di Carrozzeria Biasion c'è un reparto specializzato nei pneumatici, si chiama Roberto Gomme. Roberto tra l'altro fa anche dei check-up completi, quindi tagliandi sulla vostra auto prima di partire per le vacanze. Fatevi fare un controllino, fate una verifica che tutto è a posto e poi naturalmente viaggiate sicuri con la certezza che Roberto Gomme ha controllato tutto ed è tutto a posto. Un saluto a tutto lo staff di Carrozzeria Biasion, l'indirizzo lo sapete, Brondolo di Chioggia, facile da raggiungere con tanti servizi dedicati. Noi torniamo tra pochi minuti, c'è la musica da ballare di Medusa, Don't Wanna Go Home.
1: Ristorante Il Gabbiano 2. Le

0: 1974. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
1: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
7: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
6: Scopri di più su somit.it.
7: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
6: Affidati a noi.
8: Ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
9: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
8: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
10: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
11: Amore, non siamo a teatro.
10: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
11: Tesoro, non sei a teatro.
10: Ah no? E dove siamo?
12: In qualche paradiso.
11: Ma siamo da Ceolin.
10: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
11: Pasticceria Ceolin.
10: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
13: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
14: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
11: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
13: L'adoro.
15: Ristorante Locanda Sette Mari.
16: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
17: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
15: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
18: L'estate ha voglia di musica.
19: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
20: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
18: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

singolo davvero molto molto bello. Lei aveva iniziato con i primi passi della sua carriera cantando in inglese, poi ha virato verso l'italiano, anche questa nuova canzone canta ancora in italiano. Bravissima, bravissima, uno dei nuovi talenti della musica di casa nostra. Mezzogiorno e 51, ci stiamo avviando verso la parte conclusiva, abbiamo ancora una decina di minuti scarsi per prima di salutarci. La bella musica di BCS, ancora una buona estate con noi, buon sabato 11 di luglio, la prossima che vi faccio ascoltare è dei The Colors, che ritroviamo con il loro successo di oggi, Rolling Stone.

0: Stede, mezzogiorno 56, avrà anche alcuni concerti live durante l'anno. Vi segnalo tra i prossimi appuntamenti, quando sarà un po' più fresco, vi segnalo a novembre, sarà a Pesaro e poi 12 dicembre a Milano. Se vi piace la musica di Anna, potete andarla a vedere anche con il suo nuovo tour. Cari amici, è tempo di Unforgettable, Viaggio all'indietro. Vi faccio ascoltare un bellissimo numero 1. 1978, Alicia Bridge fece la sua unica canzone famosa, ma è diventato un piccolo classico. È bellissima, si chiama I Love the Nightlife.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: festeggia 50 anni e tra le canzoni che in qualche modo hanno fatto storia di quel periodo c'è anche questa di Alicia Bridge, bellissima, che si chiama Love the Nightlife, diventato un piccolo classico della musica da ballare. È una canzone che ci ha riportato nel cuore degli anni 70, l'abbiamo fatto in questo passaggio grazie a Gioielleria Ballarin. Voglio segnalarvi, cari amici, che se andate da Gioielleria Ballarin potete anche acquistare dei fantastici orologi firmati in questo caso Daniel Wellington. Sono delle meraviglie, col gusto vintage, sono belli, piccolini, tutti da indossare sia per uomo che per donna. Appuntamento per quanto mi riguarda lunedì, vi auguro un buon weekend e un buon ascolto di BCS. Ciao a tutti! Sincronizziamoci, da un minuto e mezzo sono le 13.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove sogni diventano realtà.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
4: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
6: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
7: Gran Sostanco, Eden Beach.
6: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
7: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
6: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
7: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Gran Sostanco, mi piace.
8: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
10: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
9: E che ci mettono in coppa a pizza?
10: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
9: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
10: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
9: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
10: Fasci d'Ampes, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Radio BCS. Primissima, primissima.
1: Bello aprire con Biagio Antonacci, straordinario. 13:13, buongiorno, 14 in questo momento, 13:14, dunque buon pomeriggio, ben ritrovati, questa era di BCS. Come va, come funziona quest'estate al mare? Spero nel migliore dei modi. Innanzitutto buon fine settimana da me, che sono Giulio Merlini. Con me l'occasione è quella di vivere le prossime 4 ore, tantissima musica, cose belle, splendide da ascoltare, da riascoltare, da ritrovare in questo nostro pomeriggio insieme. Adesso con noi Giusy Ferrer.

0: Anche questa è bellissima. C'è una novità che riguarda Levante, si intitola Malia e la ascoltiamo in quello che è lo spazio da dedicare alle cose nuove che escono sul mercato e che entrano anche nella nostra programmazione. Sto parlando di Out Now.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
1: Presenta Out Now.

0: questo era lo spazio da dedicare alle cose nuove che escono sul mercato e che entrano direttamente nella nostra programmazione, in collaborazione con Planet Bike, che salutiamo e che ringraziamo. Estate bollente da Planet Bike. Da Planet Bike trovate un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino. Andate a scoprirle, un super assortimento di e-bike di qualità superiore, bici elettriche, un motore più potente, autonomia che è cresciuta fino a 100 km, frecce direzionali e stabilifrenata. Il prezzo poi è super accessibile come sempre, pagate con comode rate e senza busta paga. E ricordate, l'officina di Planet Bike è a vostra disposizione per riparare ogni tipo di bici. Planet Bike è in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina. Entrate da Planet Bike e ne uscirete con la vostra bici nuova nuova.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
4: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Una spiaggia così ricca di servizi ed intrattenimenti da coinvolgere tutta la famiglia. Scopri il nostro fantastico parco divertimenti, adatto a grandi e piccoli con più di 20 attrazioni. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
5: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
6: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Pizzeria da Leo.
4: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
3: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
4: Prenota 041 55 40 550.
3: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
4: Pizzeria da Leo,
3: la migliore.
4: Ma che te lo dico a fa?
3: Ma che te lo dico a fa?
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
6: Piazza Grande, grande intorno.
0: Il primo disco. Primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Sound Rhythm. Questa è la musica degli anni 2000, ancora prima Samuele Bersani, sempre carino con il suo Freak, un paio di canzoni di quel decennio, di quello che è lo spazio da dedicare alla musica, ai più belli degli 80, 90 e 2000, il tutto in collaborazione, giusto ricordarlo, con il nostro sponsor, ovvero sia Super Coffee Shop. Colazione a casa come al bar, da Super Coffee Shop arrivano le strepitose offerte Mocha d'Or, prezzi incredibili, risparmio assicurato ed il gusto poi che è sempre garantito. Ecco alcune proposte. Allora, le promozioni sono macchina più montalatte, il valore di 129 euro, andrete a pagarne 79, poi macchina più holder porta capsule da 129 a 79 euro, macchina più 100 capsule da 129 euro a 79 euro e portatevi il profumo del bar direttamente nella vostra cucina. Super Coffee Shop vi aspetta in Viale Tirreno 86 barra C a Sottomarina. Super Coffee Shop, la vostra colazione da bar a casa vostra.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
3: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
2: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
3: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Drink and food.
2: Lungomare Adriatico sottomarina.
3: Gustati l'estate.
4: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
2: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
3: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
2: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
6: Ci trovi tanto divertimento.
3: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
2: Passa a trovarci.
6: Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
3: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
6: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Sabato 11, Forum Pianistico Città di Chioggia, categoria Seniores, pianoforte e orchestra d'archi, presso Monastero Santa Caterina. Inizio 20, ore 21:15. Info e prenotazioni 327 33 24 469. Sul web musicachioggia.it.
12: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
13: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Allora, è una giornata dedicata naturalmente alla buona musica e c'è anche un pizzico di informazione con quella che è la notizia assolutamente del giorno, con la quale apriamo questo nostro appuntamento che è a metà tra la musica e l'informazione, con Beppino Di Capri che ci ha lasciato, il grande chansonnier di Champagne, che ha portato in giro per il mondo in qualche modo anche la nostra cultura, la nostra musica, che se n'è andato ad 86 anni, che ricorderemo certo per non solo evidentemente Champagne, ma anche per altre cose melodiche particolarmente piacevoli che ritorneranno sicuramente di grande attualità in giro per le manifestazioni canore non solo. Adesso con noi abbiamo Beyoncé con Texas Hold'em. This ain't it.

0: le ragazze di Clara in collaborazione con San Giovanni, che è tornato, pare, dopo un periodo magari di inattività per, insomma, motivi suoi in particolare, insomma, si è, ha pensato e ha ritenuto giusto fermarsi per un po' e per dedicarsi un po' di tempo per una vita privata. Sono pochi minuti dal giro di boa delle 14, ci arriveremo al punto ora delle 2 con Casey and Sunshine Band, un ricordo che risale al 1977, bello da ascoltare e, se ne avete voglia, anche da ballare. Si intitola I'm Your Boogeyman.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile, stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: KC and the Sunshine Band, bel ricordo devo dire, e tra gli indimenticabili sicuramente uno dei più indimenticabili. Ed è questo quello che abbiamo ritrovato grazie a Falegnameria Padoana e Stile Design che vi aspettano. E Falegnameria Padoana e Stile Design colgono così l'occasione per ricordarvi dei tanti incentivi disponibili per la sostituzione di infissi interni ed esterni per dare una nuova aria alla vostra casa. Falegnameria Padoana e Stile Design vi aspettano al loro showroom, quello di Strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. Si sono fatte da un minuto le 2 del pomeriggio.
1: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
2: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
1: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
2: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
3: Centro Veneto Energie.
4: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Adesso vicino a te.
4: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
3: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
4: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
3: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
4: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
3: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
4: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
3: Telefono 041 82 34 187.
4: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
5: Finalmente ce l'ho fatta!
6: Cos'è successo?
5: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
6: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
5: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove.

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
7: Ristorante Locanda Sette Mari.
8: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
9: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
7: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

grande fermento in centro a Chioggia per quello che è una delle manifestazioni più importanti, devo dire, per quanto riguarda la nostra città dell'anno. Sto parlando della Sagra del Pesce, che è arrivata all'87esima edizione, uno degli appuntamenti gastronomici e culturali più attesi dell'estate veneta, da ieri, venerdì 10 luglio, a domenica 19 luglio. Il centro storico si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, dove i profumi del mare incontrano la storia ed l'intrattenimento. Dopo il record assoluto registrato l'anno scorso, che ha visto confluire in città ben 180.000 presenze, la manifestazione, riconosciuta già nel 2013 come Meraviglia Italiana, punta quest'anno a superare se stessa grazie ad una macchina organizzativa ulteriormente potenziata e un programma ricco di novità. Ed è quindi giusto parlarne, noi lo facciamo e lo faremo certo nel corso di questi giorni. Adesso è la musica che ritorna e che ci tiene compagnia in questa estate 2026. Gorgo!

0: in my soul.
1: Come on, come on.
0: Come on, come on.
1: Show up.
0: E questa era Chaka Khan con Snoop Dogg, che poi la canzoncina non è che sia particolarmente complicata da realizzare, però poi alla fine sono sempre, come si dice, le cose più semplici a prendere, insomma, la briga, a riuscire ad entrare in quella che è, insomma, la stagione musicale. Questa sicuramente diventerà ben presto una delle cose più da ricordare per quanto riguarda quest'estate 2026. E allora buona estate, qualsiasi cosa stiate facendo, continuate a farla con noi. Ora con noi Bob Sinclair.

0: ricotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
3: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
2: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
4: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
5: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
4: È una vera specialità.
5: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
6: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
7: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
5: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
6: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
5: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
8: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
9: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
8: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
9: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
8: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
9: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
10: È lo sport del momento, è il padel.
11: Claudia Piscina e Fitness
10: ha realizzato due campi dedicati al padel.
11: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
12: Claudia Lab.
13: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
11: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
13: 041 49 65 905.
14: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus. 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
15: Il comune di Chioggia presenta l'87esima edizione de La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico, tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in piazzetta Vigo, imperdibili show. Sabato 11, noi con voi. Domenica 12, Red Flaminga. Lunedì 13, Guerriero Mengoni, La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
16: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: primo tacco 12. E il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: un po' così, però funziona comunque. Nuovo lavoro di Paola Iezzi, che senza Chiara ha deciso di, insomma, non è la prima volta, però sembra che, insomma, nelle precedenti occasioni, insomma, diciamo ormai più di qualche tempo fa, prima della, diciamo subito dopo lo scioglimento a suo tempo della formazione di Paola Chiara, insomma, ci aveva già provato, però insomma con scarsi risultati. Poi che è successo? È successo che dopo qualche tempo, dopo qualche anno, Paola e Chiara si sono rimessi insieme, si sono ritrovate, hanno ritrovato il successo grazie a Sanremo, grazie a Rumore, grazie a Furore, anzi. Ed è un successo che ha ritrovato loro due, hanno, insomma, Paola Iezzi ha deciso di riprovarci e sembra che, insomma, le cose stiano andando artisticamente decisamente nel modo migliore, quindi gli facciamo un in bocca al lupo. Sono le 2:30 di questa giornata piena di sole, magari daremo un'occhiata anche per quanto riguarda le previsioni per questo fine settimana, che sarà decisamente all'insegna della nostra musica, la nostra musica che a questo punto diventa quella dei 2000 in Simply the Best. In apertura Robin Tiki, che ricorderete per un video particolarmente scabroso che ha fatto a suo tempo nel 2013, fece proprio discutere proprio per il fatto di essere un po' troppo esplicito, ma comunque Blurred Lines, questo è il titolo della canzone di questo artista, che è per appunto Robin Tiki. E subito dopo invece le gambe più belle, più lunghe dello Star System mondiale, io mi spingerei a tanto, che sono quelle di Gwen Stefani, a mio avviso veramente bellissime. 2005 l'anno, la canzone si intitola Cool e la ascoltiamo in Simply the Best 2000.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best

0: Anche questa non è male affatto, e Gwen Stefani ci ha tenuto compagnia in questo nostro appuntamento da dedicare alla musica dei 2000 in Simply the Best, in collaborazione con Carrozzeria Biasio. Né nessun vincolo assicurativo, polizza stipulata con il vostro assicuratore può costringervi, facendovi pressione o forzature, a riparare la vostra auto da carrozzieri convenzionati. È importante, voi lo sappiate, siete liberi di scegliere il vostro carrozziere di fiducia, non vi devono essere problematiche né per quanto riguarda i pagamenti dei sinistri o penali varie che vi venissero comunicate. Noi vi consigliamo Carrozzeria Biasione perché è veramente un grande professionista con i suoi, insomma, quelle che sono i molteplici servizi che vanno dalla carrozzeria al gommista, al meccanico e poi noleggio e poi soccorso stradale. Insomma, avrete tutto quel che può essere utile per quanto riguarda la cura, la bellezza e della vostra auto. Ricordiamo che inoltre che da Biasione il cliente è sempre la priorità. È importante ricordare poi che il servizio di soccorso stradale, qualora ne aveste bisogno, sarà gratuito se l'auto verrà riparata in sede alla Carrozzeria Biasione, via Padre Emilio Venturini 274 a Sottomarina. Grazie a Biasione, sempre un passo più avanti.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: Tu conosci Milano Wine Bar?
9: Conosci i nostri cocktail?
8: I nostri aperitivi?
9: I nostri ricchi buffet?
8: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
9: Tuffati nella Milano Experience.
8: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
9: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
8: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
9: Viale Trieste, Sottomarina.
8: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
9: Milano Wine Bar.
10: Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
11: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
10: Abbinali

Noemi, con tu cosa fai stasera? C'è una. Ce n'è un'altra che si intitolava così, ma parecchio tempo fa mi pare. Prima o dopo rimetteremo. Non era bella così come questa qui, è vera, vero? Va bene, pochi minuti al giro di bol delle ore 15, un pomeriggio del sabato che per molti diventerà anche un pomeriggio pregno di appuntamenti di lavoro, per insomma specialmente coloro che hanno i negozi, gli esercizi, che lavorano con il pubblico, e dunque un augurio di un buon lavoro, l'invito naturalmente a quello di rimanere con noi. Io sono Giulio e con me fino alle ore 17, adesso c'è Ernia.

0: Odio i film che mi proponi, son lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi, è il tema, è spesso violento. Non lo noto, il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti.
1: No.

0: e questa era Ernia. Allora, la canzone che dicevo prima, Tu cosa fai stasera, era di Riccardo Fogli. Non mi ricordavo proprio, sapevo il titolo però. Ed è, correva l'anno 1980. 1983 invece era l'anno di grande successo per una delle formazioni che hanno scritto una bella pagina, devo dire, della musica yacht rock, che sì, in quel 1983 miscelava con la musica da ballare, della disco music. Sto parlando di Owner of Lonely Heart, bellissimo successo che ritorna prepotentemente nella nostra programmazione di quest'oggi. Yes, con noi in Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Lonely Heart. Erano gli inizi degli anni 80, il Ferrite, uno dei campionatori più importanti, che è diventato praticamente la macchina da musica ideale e che tutti quanti utilizzavano, diciamo che i più bravi riuscivano a trarre il meglio da questa macchina infernale, i primi computer, insomma una scoperta assolutamente straordinaria per quanto riguarda il mondo della musica, che è servita a dare un'impronta elettronica a molti, moltissimi brani che sono entrati in classifica anche nel nostro paese. Questa è la bellissima canzone degli Yes in collaborazione. L'abbiamo ascoltata in collaborazione con la gioielleria Ballarin, che vi aspetto con i nuovi orologi Daniel Wellington, l'accessorio che vi dà la svolta al look, la tendenza, lo ricordiamo, continua ad essere l'orologio vintage con cassa piccola e squadrata, sia per lui che per lei. Inoltre, acquistando un orologio Daniel Wellington, avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Non perdetevi questa bellissima occasione. Stefano, Anna e Karin, lo staff di Gioielleria Ballarin, vi aspettano in Viale Padova a Sottomarina con questo e tanto altro ancora per regalarvi sempre un'emozione. Sono le 15.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
6: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
5: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
6: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
5: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
6: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
5: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
7: Finalmente ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
8: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
7: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
9: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
10: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
9: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
10: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
9: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
11: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
12: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
11: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
12: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 40 9 14 00.
11: Per la tua sicurezza scegli Zambonin.
13: Tomato by Claudia.

0: con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Beautiful Freaks, Mick su Radio BCS. Allora, buona estate in qualsiasi condizione la stiate vivendo, sia che ve la stiate godendo in spiaggia, sia che questa diventi una buona stagione per fare un po' di dinero. Beh, insomma, continuate a seguirci, divertitevi, fatene, come si dice. E a proposito di quest'estate, c'è una novità importante per quanto riguarda la viabilità nel nostro territorio. A partire da mezzanotte del 9 luglio, due giorni fa. Vabbè, insomma, sul ponte Lombardo, situato nel tratto transangulare della strada statale 309 Romea, a Chioggia, è scattato il divieto di transito per tutti i veicoli con una massa superiore alle 26 tonnellate. Sappiatelo! Se ne guidate uno. L'ordinanza è firmata dall'ANAS, prevede comunque un'importante deroga: il transito resta regolarmente consentito ai mezzi di trasporto pubblico locale. Il 309, la Romea, che è trafficata in modo particolare da questi bisonti che, insomma, solcano il nostro territorio, che dovrebbero a volte anche andare più piano. Uberphonic, che bel ricordo, 2016, sì, 2018, bella.

0: Stereophonic, bello che è anche questo, bellissimo ricordo, ogni tanto ripeschiamo delle cose assolutamente strepitose. In questo caso abbiamo, dobbiamo non proporvi una riproposta, ma una canzone nuova, anche se insomma la canzone non, diciamo che Gianna Nannini questa cosa l'ha già proposta parecchio tempo fa, però ha deciso di riproporla in chiave moderna in collaborazione con Marrakesh. Si intitola America e l'ascoltiamo in Out Now.
1: Out Now in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: Ita! Insieme a Marrakesh, Gianna Nannini, in questo nostro appuntamento. Questo dedicato agli Out Now. E dunque, grazie a Planet Bike, estate bollente da Planet Bike, trovate un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino. Andate a scoprirle, un super assortimento di e-bike di qualità superiore, bici elettriche con motore più potente, autonomia che arriva fino a 100 km, poi freccia direzionale, lo stop di frenata. Il prezzo, quello super accessibile come sempre. E poi pagate con comodo, a rate e senza busta paga. E quindi ricordate poi che da Planet Bike trovate anche il meccanico per ogni tipo di bici. Planet Bike è in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina. Entrate da Planet Bike e ne uscirete con la vostra bici nuova.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: il forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
10: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
11: Il ristorante pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
10: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
11: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
10: Ristorante pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
11: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Sensory, l'ennesimo successo estratto da Confessions 2, ed è una delle tante cose che hanno Madonna ha deciso di far uscire. Madonna che rimane sicuramente una delle protagoniste. Vedi un po', ne sono uscite di stelline per quanto riguarda la musica pop americana, sono uscite, hanno fatto successo e poi si sono passate direttamente nel dimenticatoio. L'unica che continua imperterrita, nonostante il tempo passi, a dare certo la zampata ogni stagione con qualcosa di nuovo è proprio lei. Passano gli anni, lei non invecchia, perché sappiamo che insomma ha la fortuna di avere un fisico assolutamente prestante, mettiamola così, insomma i chirurghi li lasciamo da parte. Fatto sta comunque che l'energia è sempre quella degli anni Ottanta, insomma sempre quella da ragazzina, e quindi ci dà l'opportunità di ritrovarla con cose nuove come ad esempio quella che abbiamo appena ascoltato. Sono le 3:30 di questo appuntamento del sabato pomeriggio, abbiamo l'occasione, visto che si parla di anni Ottanta, di ritrovare un paio di canzoni di quel periodo. A questo punto è in Simply the Best. Attenzione, popolazione, Tears for Fears, 1985, era la metà degli anni Ottanta, un periodo assolutamente straordinario musicalmente parlando. Le formazioni inglesi si davano un grande affare, tra questi Tears for Fears realizzarono un singolo che diventò in qualche modo un'icona per quanto riguarda quel decennio. Sto parlando di Everybody Wants to Rule the World, quello che apre questo appuntamento da dedicare agli anni Ottanta in Simply the Best. A chiudere invece, i Pretenders, Chrissy Hynde, che avremo l'occasione di ritrovare, in questo caso l'anno è il 1986, con Don't Get Me Wrong.

0: Chrissy Hynde, i Pretenders in chiusura di questo spazio da dedicare agli anni 80 in Simply the Best, con Super Coffee Shop ad offrirvelo. Colazione a casa come al bar, da Super Coffee Shop arrivano le strepitose offerte Mocha d'Or, prezzi incredibili e poi risparmio assicurato e gusto che è pure garantito. Diamo un'occhiata a queste promozioni. Allora, macchina più Holder capsule più Montalatte, valore di 154 euro, valore della merce, la pagherete 99 euro, e poi macchina più un pacco di caffè, invece di 99 euro andrete a pagarne 59. Portatevi il profumo del bar direttamente nella vostra cucina. Super Coffee Shop vi aspetta in Viale Tirreno 86 barra C a Sottomarina. Super Coffee Shop, la vostra colazione da bar a casa vostra.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
2: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
1: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
2: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
3: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
4: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
5: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
6: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
5: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
10: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
9: Scopri di più su somit.it.
10: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
9: Affidati a noi.
11: Tu conosci Milano Wine Bar?
12: Conosci i nostri cocktail?
11: I nostri aperitivi?
12: I nostri ricchi buffet?
11: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
12: Tuffati nella Milano Experience.
11: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
12: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
11: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
12: Viale Trieste, Sottomarina.
11: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
13: Milano Wine Bar.
14: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
15: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
16: Ti prendo le mani.
15: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
17: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Va! Bello ritrovarla. Allora parliamo di meteo che non del nostro territorio, perché di questo parleremo tra circa tra una mezz'oretta, ma di quello che è la situazione per quanto riguarda la calura a Parigi. In questo periodo in Francia il problema delle temperature alte è veramente un vero problema, tant'è vero che si stanno correndo ai ripari, perché si sta evidentemente cercando di evitare dei problemi a coloro che vanno a visitare la capitale francese. Ad esempio la Tour Eiffel torna a chiudere in pieno pomeriggio alle 16, lasciando a terra i visitatori del sabato a causa delle alte temperature che vengono registrate dunque a Parigi. Lo ha annunciato la società che gestisce il sito simbolo della capitale francese. Misure analoghe anche per quanto riguarda i musei del Louvre, di Orsay, e che chiudono alle 16 e alle 17. Secondo le previsioni meteo, il picco delle temperature a Parigi è previsto tra le 17 e 18 con 35 gradi. Neanche male, devo dire. E qui da noi com'è la situazione? Poi ne parliamo.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Out of Time, ci piace tantissimo, ci piace proporla in quello che è la parte conclusiva di una settimana che diventa assolutamente utile per rilassarsi, per dedicarsi delle ore, per fare magari cose che nel resto della settimana è impossibile fare. Fatele con noi, con la nostra musica e con il successo del 2003 degli Outkast, che ricorderete si intitolava Eia.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.
4: What?

0: Ci siamo? Stavo dando un'occhiata a quella che è la previsione per quanto riguarda domani. No, voglio vedere se anche da noi la situazione può essere problematica, ma mi sembra che le cose possano andare nel migliore dei modi invece. E quindi non ci dovrebbe essere grossi problemi. Va bene, parliamo di una cosa importante a questo punto, e cioè parliamo di falegnameria padovana e stile design che tornano a rinnovare la vostra casa con porte di design in vetro o alluminio di altissima qualità, con un sacco di nuove finiture di tendenza. Falegnameria padovana e stile design vi aspetta al loro showroom di strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. Le 16 e un minuto.
1: Ristorante Il Gabbiano 2.

0: 45 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Real.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
2: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
2: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
6: Boscolo, formazione d'eccellenza.
7: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
6: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
7: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
6: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
7: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
11: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
10: E che ci mettono in coppa a pizza?
11: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
10: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
11: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
10: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
11: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Allora, si parlava di previsioni per quanto riguarda la giornata di domani. Attenzione, non sono mie, sono tre di Trebi Meteo, che di solito, insomma, ci prendono abbastanza, perlomeno, insomma, sono abbastanza precisi. E allora, per quanto riguarda la domenica, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge e durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 30 gradi, mentre la minima si attesterà intorno ai 23. Parliamo dei venti. Per coloro che dovessero uscire in barca, saranno al mattino deboli e proverranno da nord-est, al pomeriggio invece sono moderati e proverranno da est a sud-est. Mare poco mosso, allerte mete previste sono quelle relative all'Afa. È probabile che, insomma, ci sia qualche problemuccio sotto questo punto di vista, ma non è un problema.

0: muore di sapore dal mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Estate bollente da Planet Bike.
3: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
2: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
2: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
3: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
3: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
4: le spiagge dove ci si abbronza di più,
5: per sentirti coccolato,
4: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
5: Per la tua vacanza al mare,
4: Jebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
5: Scegli il meglio per te.
4: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
5: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
4: Cos'altro?
6: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
7: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
8: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
9: Gran Sostanco, Eden Beach.
8: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
9: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
8: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
9: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
8: Gran Sostanco, mi piace.
10: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Malika Ayane, una possibilità, questa la sua canzone, uno dei talenti più cristallini per quanto riguarda l'ambiente musicale di casa nostra. E allora buona estate con la nostra musica, buona estate se siete in spiaggia, un saluto va naturalmente a tutti coloro che stanno lavorando. In particolare ho sentito la pubblicità del Granso, giusto? Certo che sì. E allora buon lavoro ragazzi, naturalmente dateci dentro, una giornata da vivere intensamente con la nostra musica e con i grandi successi degli anni 90, in questo caso Faith No More. Correva l'anno 1993, gli inizi degli anni 90, con una cover che è stata una delle canzoni più belle di Lionel Richie e dei Commodores, che in questo caso diventa una riproposta da parte di un gruppo rock di quell'anno, di degli inizi degli anni 90. Faith No More, quindi Easy, bellissima cover. Subito dopo la musica diventa quella del 1997, grazie a Proper Health, e si intitola History Repeating, la loro canzone che ritorna ad essere programmata in questo appuntamento da dedicare agli anni 90 in Simply the Best.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90.

E questa Simply the Best che diventa preziosa perché mi dà l'occasione di parlare di Roberto Gomme. Attenzione, è scattato l'obbligo delle gomme estive, quindi prenotate il vostro cambio gomme presso Roberto Gomme. Rapidità, professionalità e tutta la sicurezza che cercate su strada. E non finisce qui, con l'arrivo della nuova stagione andate a scoprire le nuove promozioni, controlli completi, manutenzione e offerte su tagliandi cariche dell'aria condizionata. Non aspettate l'ultimo giorno, Roberto Gomme vi aspetta in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia presso la carrozzeria Bieson. Roberto Gomme, semplicemente il migliore.

0: voi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
0: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
0: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
0: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
0: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
5: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
4: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
5: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
4: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
6: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
0: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: Piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari. L'estate ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

non fatelo, potrebbe non essere un, evidentemente una buona idea. Allora, buon pomeriggio, buon weekend con Radio BCS, sono Giulio Merlini, con me lo spazio di questa prima parte del sabato pomeriggio che ormai va a chiudersi e per lasciare a quella che è la seconda invece con Monica Laurenti che vi porterà fino alla sera. Io domani vi aspetto comunque, mi raccomando, dalle 9 l'occasione è quella di avere ancora tanta, tantissima musica e anche un po' di compagnia.

0: Sam Jacobs, tantissima musica di bel ritmo, con quel ritmo giusto incalzante che insomma ci sta bene verso quest'ora nel pomeriggio targato Radio BCS. La chiudiamo questa nostra giornata insieme, questo nostro appuntamento insieme, facendo ascoltare quello che nel 1987 fu una delle canzoni più dolci in assoluto firmate da Michael Jackson. La ricorderete, si intitolava I Just Can't Stop Loving You.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: in duetto con Syda Garrett, caratteristica quella di avere la voce che assomiglia molto a quella di Michael Jackson, e quindi insomma si fa un po', devo dire, confusione, e si fa un po' fatica a riconoscere un po' una voce dall'altra, però il risultato è stato decisamente un buon risultato. La produzione di Quincy Jones, un dono da parte di Quincy Jones a Syda Garrett, che è sempre stata una sua grandissima collaboratrice ed è una turnista di, ed è stata negli anni 80 e 90 una delle più grandi turniste per quanto riguarda le produzioni legate al nome di Quincy Jones. Chiusa questa parentesi, ne apriamo una invece da dedicare a Gioielleria Ballarin. La Gioielleria Ballarin che vi aspetta con i nuovi orologi Daniel Wellington, l'accessorio che vi dà la svolta per quanto riguarda la vostra immagine. La tendenza, lo ricordiamo, continua ad essere l'orologio vintage con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei. Inoltre, acquistando un orologio Daniel Wellington, avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Non perdetevi questa bellissima occasione. Stefano, Anna e Karin vi aspettano da Gioielleria Ballarini in Viale Padova Sottomarina con questo e altro per regalarvi sempre un'emozione. Vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio, divertitevi, vi aspetto domattina a partire dalle 9 per il buongiorno. Le 17, buon pomeriggio da Giulia Merlini. Ciao.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono.
1: Filetto di orata.
2: Adorabile.
1: Calamaretti serviti sul letto di...

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro!
3: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
4: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
4: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
6: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
5: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
6: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
5: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
6: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
11: Bagni Lungomare.
12: Dimmi quando tu verrai.
13: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
11: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
14: Ci trovi tanto divertimento.
13: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
11: Passa a trovarci.
14: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
13: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
14: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
15: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
16: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
15: E che ci mettono in coppa a pizza?
16: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
15: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
16: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
15: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
16: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
17: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Meglio di no.
1: Beh, insomma, se non alzo il microfono non si sente niente, ovvio, cioè. meglio di no, lunedì nero, ma oggi è sabato, quindi è un sabato bello anche oggi. Un po' nuvoloso il tempo, sono le 17:11 minuti. Buon pomeriggio, come state? Tutto bene? Tutto ok? Sabato pomeriggio al mare a mostrare le chiappe chiare con la musica di Radio BCS. Ben ritrovati, io sono Monica Laurenti. Buon

0: Rosalia, questo si chiama La Perla. Allora, sabato pomeriggio, dicevo, c'è sole, il tempo è un po' incerto. Hanno naturalmente chiamato pioggia, non si capisce bene, c'è chi dice intorno alle 7 di sera, c'è chi dice più tardi, e quindi staremo un po' a vedere, insomma, anche perché magari, sai, devi uscire di casa, non sai se uscire con, che ne so, la bici, con la macchina. Allora, vediamo, l'app del Meteo Radar mi dà le 20, quindi ci siamo. Poi c'è quella del meteo.it che mi dà alle 19 e l'altra mi dà alle 21, quindi io sono salva, nel senso che anch'io mi sono spostata in moto, quindi spero, insomma, di arrivare a casa al limite. Si prende un po' di pioggia, così ci rinfreschiamo un po', non c'è assolutamente problema. Attenzione, arrivati alle novità con Planet Bike, dove trovate un grande showroom, oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino. Planet Bike si trova in Viale Mediterraneo 131 Sottomarina. Trovate delle bici elettriche, delle e-bike di qualità superiore con il motore più potente, autonomia fino a 100 km, le frecce direzionali e lo stop di frenata. Come sempre il prezzo super accessibile, paghi la tua bici a rate senza anticipo né busta paga. Planet Bike naturalmente vi aspetta, c'è la nuova canzone di Ultimo, Quando dorme la città.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: 541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè. Con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
10: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
9: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
10: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
9: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
10: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
11: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
12: Acquista!
13: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
12: Guida!
13: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
12: risparmia!
13: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni.
14: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
13: Con Take and Drive vinci sempre tu.
14: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
15: Il comune di Chioggia presenta l'87esima edizione de La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico, tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in Piazzetta Vigo, imperdibili show. Sabato 11, noi con voi. Domenica 12, Red Flaminga. Lunedì 13, Guerriero Mengoni, La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
16: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

sentito la sua So Easy alle 5:30 del pomeriggio in questo sabato 11 di luglio. Ancora buona giornata e buona estate. Arrivati a Simply the Best, due successi anni 2000, il primo italiano, Dimenticarti è poco di Biagio Antonacci. Dopo invece un po' di musica dance con Felix da House Cat con Barn.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia. Logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice. Logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
1: Di Nadia è Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La Taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La Taverna di Nadia è Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La Taverna di Nadia è Felice. Logico.
3: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
4: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
3: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
3: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Ideare, ideare, ideare, dare forma alla materia, creare delle opere uniche, crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
7: Boscolo, formazione d'eccellenza.
8: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
7: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
8: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
7: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
8: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
9: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Sabato 11, Forum Pianistico Città di Chioggia, categoria Seniores, pianoforte e orchestra d'archi, presso Monastero Santa Caterina. Inizio eventi ore 21:15. Info e prenotazioni 327 33 24 469. Sul web musicachioggia.it.
10: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
11: Tomato by Clodia, il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
3: Solo nostra.
2: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

dell'amministrazione Armelao. Dopo anni in cui dell'itinerario originario realizzato nei primi 2000 erano rimasti soltanto una mappa sbiadita sulla recinzione della città,

Ministero del Turismo nell'ambito dell'avviso pubblico 2022 dedicato ai comuni con siti UNESCO appartenenti alla rete delle città creative ha previsto la posa di 8 nuovi pannelli informativi, 7 distribuiti lungo l'anello e uno principale con la mappa dell'intero percorso. I contenuti completamente riscritti accompagnano chi percorre la laguna alla scoperta delle sue peculiarità ambientali e della storia locale, con approfondimenti dedicati ad alcuni illustri cittadini di Chioggia e alle specie animali che popolano questo delicato ecosistema. Un modo per trasformare una passeggiata in un'esperienza di conoscenza, intrecciando natura e memoria cittadina. Bene. Il valore complessivo dell'intervento è di 4.868,47 euro. Quindi sono stati praticamente rimessi tutti i cartelli, naturalmente con tanto di descrizione, quindi un turista quando naturalmente fa il giro del Lusenzo si ritrova a sapere cosa sta vedendo, gli animali, gli uccelli che vivono lì, e quindi questa è veramente una gran bella cosa. Bene, ci fa molto piacere.

anche a Sant'Anna si sta preparando il tutto per la sagra di Sant'Anna, insomma una sagra naturalmente famosa, dove anche lì tanta gente va a mangiare perché si mangia bene, però bisogna aspettare ancora un po', ancora qualche settimana. Intanto insomma gli organizzatori stanno preparando il tutto perché la sagra di Sant'Anna inizia il 23 di luglio, quindi tra due settimane, 23-27 luglio, torna uno degli appuntamenti più sentiti dell'estate clodiense con la sagra di Sant'Anna, manifestazione che va ad animare la frazione di Sant'Anna con 5 giornate dedicate alla tradizione, naturalmente alla convivialità e al divertimento. Il programma prevede un ricco calendario di iniziative pensate per tutte le età, non mancherà la musica dal vivo e le serate danzanti, lo stand gastronomico con le specialità della tradizione locale, il Luna Park, i mercatini e gli espositori, oltre alla tradizionale pesca di beneficenza, alle celebrazioni religiose in onore di Sant'Anna. Tra gli appuntamenti più attesi figura anche la lotteria, che mette in palio premi di grande valore, tra cui una Renault Clio, una Vespa Piaggio e un iPhone 17 Pro. Alla faccia! La sagra di Sant'Anna rappresenta ogni anno un importante momento d'incontro per cittadini e visitatori, confermandosi una delle manifestazioni più partecipate dell'estate, che oggiotta nel segno delle tradizioni e dell'identità della comunità.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: altissima qualità, con un sacco di nuove finiture di tendenza. Falegnameria Padoan e Stile Design li trovate in strada Madonna Marina Sottomarina. Ora esatta, Radio BCS, buon weekend, 18:02.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove sogni diventano realtà.
3: Centro Veneto Energie.
4: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Adesso vicino a te.
4: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
3: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
4: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
3: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
4: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
3: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza

0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
4: Tu conosci Milano Wine Bar?
5: Conosci i nostri cocktail?
4: I nostri aperitivi?
5: I nostri ricchi buffet?
4: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.

0: della nostra cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.
2: Il modo migliore di respirare.
0: Il modo migliore di climatizzare.
2: La silenziosità assoluta.
0: I consumi ridotti fino al 70%.
2: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
0: I migliori sul mercato.
2: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
0: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 1400.
2: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
3: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
4: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
3: E che ci mettono in coppa a pizza?
4: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
3: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
4: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
3: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
4: Fasci d'Ampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

mondiale negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Il Sudafrica che è sotto shock per la perdita di questo giovane centrocampista del Mamelodi Sundowns e del Sudafrica, con cui ha appena giocato il mondiale. Al momento le cause del decesso sono ancora sconosciute. Nel 2001 Adams ha mosso i primi passi nel Stellenbosch, per poi approdare a gennaio del 2025 nel Mamelodi Sundowns, club della capitaneria della capitale, scusate, Pretoria. La sua morte giunge a poche settimane dalla perdita della nonna di 72 anni, avvenuta il 17 giugno, appena un giorno prima che lui e i suoi compagni della Bafana Bafana affrontassero la Repubblica Ceca nella partita della fase a gironi dei mondiali 2026 ad Atlanta. Nonostante il dolore personale, Adams ha disputato un'ottima Coppa del Mondo, contribuendo a rendere storica la partecipazione della nazionale che per la prima volta ha raggiunto la fase ad eliminazione diretta del torneo. Il Sudafrica è stato poi eliminato ai sedicesimi di finale dopo una sconfitta di misura per 1-0 contro i co-organizzatori del Canada. Adams ha giocato da titolare le prime due partite della nazionale ai mondiali, quindi veramente un giovane centrocampista, un giovane calciatore che se n'è andato, aveva solamente 25 anni e ancora non si sa bene il motivo ovviamente di questa morte. Quindi naturalmente un RIP a questo giovane centrocampista, Jaylen Adams, scomparso, ripeto, a soli 25 anni.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
7: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
8: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
7: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
8: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
7: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
8: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, sottomarina.
9: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
10: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
9: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
10: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
9: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
11: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
12: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
11: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
12: Sì, sì, come no?
13: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
14: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
15: Il comune di Chioggia presenta l'87esima edizione della Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico, tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in Piazzetta Vigo, imperdibili show. Sabato 11, noi con voi. Domenica 12, Red Flaminga. Lunedì 13, Guerriero Mengoni, la Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
16: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Gruppo Scotch, Mirage, la luna mi porterà fortuna, con Carrozzeria Biasion, sempre un passo avanti in caso di incidente. Naturalmente siete liberi di scegliere il vostro carrozziere di fiducia, non avrete nessun problema per i pagamenti dei sinistri o per penali varie che vi verranno comunicate. Noi vi consigliamo Carrozzeria Biasion con i suoi molteplici servizi: carrozzeria, gommista meccanica, noleggio e soccorso stradale. Vi darà tutta l'assistenza di cui avrete bisogno. Carrozzeria Biasion si trova in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, sempre un passo avanti.
1: Radio BCS, simply the best, simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best, 30 anni di successo.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
1: Pizzeria Da Leo.
2: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria Da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
2: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria Da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
2: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
1: La migliore.
2: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Tu conosci Milano Wine Bar?
5: Conosci i nostri cocktail?
4: I nostri aperitivi?
5: I nostri ricchi buffet?
4: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
5: Tuffati nella Milano Experience.
4: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
5: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
4: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
5: Viale Trieste, Sottomarina.
4: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
6: Milano Wine Bar.
7: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
8: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
7: Abbinali con

Allora, temporali nel veneziano, l'allerta è gialla anche per rischio idrogeologico, naturalmente ci saranno rovesce temporali solo in montagna oggi pomeriggio e nel Veneto occidentale, poi naturalmente la pioggia arriverà anche qui da noi, almeno questo è quello che hanno previsto gli esperti del settore. I temporali sono attesi nel tardo pomeriggio e in serata, il disagio fisico legato al caldo comunque non sparirà. Domani, domenica, sarà in lieve aumento su valori in prevalenza moderati, solo localmente intensi su pianura e costa. Lunedì disagio pressoché stazionario, quindi il caldo in qualche modo lo sentiremo ancora. Alla luce di queste

fatto di oggi. Staremo un po' a vedere, insomma, cosa succederà, perché hanno chiamato ovviamente pioggia questa sera sul tardi, quindi vedremo un attimino, spero nulla di grave, insomma. Andiamo avanti con Alo.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Buona serata. Era Unforgettable, i grandi successi del passato, con Gioielleria Ballarin, Viale Padova Sottomarina, dove trovate i bellissimi orologi Daniel Wellington, sia per lui che per lei, orologi vintage con cassa piccola e squadrata. Inoltre, acquistando un orologio Daniel Wellington, avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Approfittatene. Gioielleria Ballarin, la trovate in Viale Padova Sottomarina. Regalatevi come sempre una bella emozione. Ora esatta le 19 in questi istanti, a tra poco.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
4: Baby,
1: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
5: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
6: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
5: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
7: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
8: Finalmente ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: Porto Marina in lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
3: Amore, non siamo a teatro.
2: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
3: Tesoro, non sei a teatro.
4: Ah no? E dove siamo?
5: In qualche paradiso.
3: Ma siamo da Ceolin.
2: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
3: Pasticceria Ceolin.
2: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani, con 12 tipi diversi di farcitura.
6: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
7: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
6: L'adoro.
8: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
9: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
8: E che ci mettono in coppa a pizza?
9: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
8: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
9: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
8: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
9: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

cielo si sta annuvolando un po' alla volta. E vabbè, insomma, dai, serata un po' così, magari rovinata per chi aveva deciso di andare alla Sagra del Pesce, ma magari si va lo stesso, poi al limite, insomma, se si prende un po' di pioggia, va bene lo stesso. Allora, secondo una tradizione trentennale, in coincidenza naturalmente con la Sagra del Pesce, nelle ore serali di ogni giorno, ricordiamo che nella chiesetta di San Martino, accanto alla cattedrale, viene allestita anche una ricca pesca di beneficenza a favore del centro parrocchiale Sandro Scarpa. Visitare e pescare per credere e vincere, si vince sempre. Ecco, quindi se vi interessa sappiate che c'è questa appunto pesca di beneficenza che fa parte appunto del centro parrocchiale Sandro Scarpa. Andiamo

0: Ciao, è pronto per voi, come vi dicevo prima, Los Angeles, Blanco, che poi tra l'altro avevamo sentito ieri in 1, 2, 3, la musica la scegli te, in questo passaggio con Planet Bike, dove trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino. Passate da Planet Bike, lunedì vi aspetta, bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata, naturalmente il prezzo è super accessibile, paghi con comodo la tua bici a rate senza anticipo né busta paga. Planet Bike, Viale Mediterraneo, 131 a Sottomarina.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike,
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike
1: presenta Out Now.

0: mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante Pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.

0: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
1: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
0: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
1: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
0: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
1: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
0: Telefono 041 82 34 187.
1: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
4: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
3: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
4: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
3: Eurobar e Mora Mora.
4: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
3: Eurobar e Mora Mora.
4: Drink and food.
3: Lungomare Adriatico sottomarina.
4: Gustati l'estate.
5: Estate bollente da Planet Bike.
2: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
5: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
2: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
5: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
2: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
5: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
2: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
6: Hush Café, l'eccellenza a Sottomarina.
7: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
6: Il weekend Hush Café è aperto tutto il giorno fino a

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: primo tacco 12. E il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

estiva al 100% la costiera amalfitana. Ho visto anche il video e devo dire che è molto molto bello, molto molto simpatico, molto estivo. La costiera amalfitana con Fabio Rovazzi, Arisa e chi più ne ha più ne metta. Io a questo punto vi saluto, alle 19:30 minuti, vi lascio con Simply the Best anni 2000, nient'altro che noi, 883 subito dopo Welcome to Saint-Tropez di DJ Antoine. Da Monica Laurenti naturalmente tutto, vi auguro un buon sabato sera con un punto di domanda, perché naturalmente hanno chiamato pioggia, quindi magari una persona non sa come muoversi con lo scooter, con la macchina, a piedi. E vabbè, insomma, vedete un po' voi cosa fare. Vi saluto, vi auguro una buona domenica per domani, ci risentiremo lunedì pomeriggio a partire dalle 14. Ciao a tutti!

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
8: 041 49 65 905.
9: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
10: Hotel Real.
11: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
9: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
11: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
10: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
9: Informati 041 49 26 21.
10: Hotel Real.
11: La magia di un evento nello scenario perfetto.
12: Pizzeria da Leo.
13: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
13: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
13: Pizzeria da Leo,
12: la migliore.
13: Ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
14: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
15: Gran Sostanco, Eden Beach.
14: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
15: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
14: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
15: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
14: Gran Sostanco, mi piace.
16: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
17: Ti prendo le mani.
16: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
17: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove sogni diventano realtà.
2: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
3: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
4: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
3: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
4: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
3: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
6: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Tomato by Clodia. Il

tutti i giorni, a pranzo e a cena. Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
7: Acquista!
6: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
7: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
7: risparmia!
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
8: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
6: Con Take and Drive vinci sempre tu!
8: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
9: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
9: Abbinali

0: 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
8: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: Il comune di Chioggia presenta l'87esima edizione di La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico, tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in piazzetta Vigo, imperdibili show. Sabato 11, noi con voi. Domenica 12, Red Flaminga. Lunedì 13, Guerriero Mengoni, La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
10: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
12: Rewind.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice, logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti, porte interne.

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Pizzeria da Leo.
3: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
2: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
3: Prenota 041 55 40 550.
2: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pizzeria da Leo,
2: la migliore.
3: Ma che te lo dico a fa?
2: Ma che te lo dico a fa?
4: Una città. Pioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia. Dai, assaggia questa.
2: L'adoro.
1: E questa?
2: Divina.
1: Ma quanto sei golosa.
2: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
1: Pasticceria Ceolin, caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
2: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
1: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
2: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin.
2: L'adoro.
3: Eti Service. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
4: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
4: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon di Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie.
4: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Adesso vicino a te.
4: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
3: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
4: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
3: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
4: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
3: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
4: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci.

0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Real.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
0: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia con il patrocinio del Comune di Chioggia presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Sabato 11, Forum Pianistico Città di Chioggia, categoria Seniores, pianoforte e orchestra d'archi, presso Monastero Santa Caterina. Inizio eventi ore 21:15. Info e prenotazioni 327 33 24 469 sul web musicachioggia.it. L'estate ha voglia di musica.
4: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Solo nostra. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: 541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
2: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
1: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
2: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
1: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
2: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
6: Piazza Grande, grande intorno.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: E incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Solo nostra. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.